0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

sensualità che solo Grace Jones riesce a trasmettere con una canzone Slave to the Rhythm alle 5-7 minuti. Buona domenica a tutti, bentrovati, salve, come state? Come? Non sento e non vi vedo soprattutto, quindi vi dovete palesare in maniera diversa, cioè non mi parlate dalla radio come si faceva una volta con la televisione, no. 348-075-8060. Che maleducato, neanche mi sono presentato. Allora, buongiorno e buona domenica da parte di Ignazio Failla. Sono le 5-8 minuti. Questa è la vostra Radio Subasio. Voi siete la platea smisurata di questa meravigliosa realtà. E detto questo, a proposito di realtà meravigliosa o meno a quest'ora del mattino, se mi stai ascoltando vuol dire che una motivazione c'è. Mi torni da una bella serata, oppure stai per andare a fare un bel turno di lavoro, oppure semplicemente si sono aperti gli occhi, è partito il cervello e non abbiamo più la possibilità di addormentarci così facilmente. A quel punto ti accendo la radio. 348-075-8060 per i vostri messaggi vocali, se avete voglia di raccontarvi e di tenerti compagnia insieme alla musica di Pink.

Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Don't Look Back in Anger, anche Oasis nella domenica che si appresta a far mattina ancora, le 5:24. Buongiorno da parte di Ignazio Failla a tutti coloro che si stanno, come dire, rendendo conto che il giorno è partito, ma loro ancora devono andare a dormire, perché magari hanno fatto serata, perché l'estate lo chiama, perché è il tempo delle feste, questo è. Perché si tira tardi e uno non se ne accorge, la temperatura, diciamo che dopo mezzanotte comincia ad essere gradevole, ma solo dopo mezzanotte. Caldo anche oggi, e oggi è il 200° giorno dell'anno. Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. Ah, ah no, quello è Aura, quello che dicono i ragazzi, non è Aura. Ah, sì. Ho sbagliato. Il sole arriverà alle 5:53, tramonterà alle 20:41 e noi saremo qui sempre praticamente, sia a quell'ora che a quell'altra. E adesso c'è Annalisa con Ragazza Sola.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Grande amico, accompagnatore e produttore anche di Olly, Giuli, ha raccolto i più grandi della musica italiana nel suo primo disco. Tra questi c'è Biagio Antonacci. La sentiamo, l'ultima canzone?

0: ma con Arriverà l'amore su Radio Subasio parlarne alle 5.41 mi sembra veramente fuori luogo di una domenica mattina. C'è tempo, non adesso. 348 075 8060 è il numero WhatsApp per parlarci, per raccontare come mai siete svegli stamattina.
1: Buongiorno Radio Subasio. Buongiorno. Federico d'Arezzo. Ciao. Sveglio dalle 4, direzione San Marino, per prestare servizio al rally bianco e azzurro. Buongiorno a tutti.
0: Ciao. Buon servizio allora. Cosa fai esattamente? Cioè, di cosa ti occupi? Perché sono tante le cose quando c'è una manifestazione del genere. Potrebbe essere, non so, non far entrare, non far spostare la gente. Boh, dici.

Paul Young, la voce di Zucchero, senza una donna o without a woman da 91, se preferite, in questa mattina di domenica. Allora, volevo salutare Antonio, sì, che hai indovinato, è proprio Paul Young, e poi anche Cati, che scrive: io sono sveglia dalle 4 semplicemente perché mi ero stufata di fare la cotoletta che si rigira nel letto. Quindi parole crociate, Radio Subasio finché non si fa giorno. Buona domenica. No, le parole crociate no. Quelle ti svegliano la testa proprio, anche se volessi fare tipo un piccolo riposino, finita così. No, no, meglio di no. 348 075 80 60. Sapete che c'è? Non vi dico di no. Bundaba

su Radio Subasio, pochi minuti alla fine della nostra prima ora insieme. Buongiorno da Ignazio. Io non avevo ipotizzato, cioè, quando si parla di grande caldo, no? Uno pensa solamente, però prima non era così, ci dobbiamo abituare. Non avevo calcolato i danni economici che questo super caldo che sta facendo comporta per l'Italia. Tra i 6 e i 12 miliardi di euro, una tassa di cui parleremo tra poco.

0: ragione Francesco Gabbani, è vero, non tengo più di nero per questa summer che non è tanto funk ma è proprio calda e che basta. E ne parliamo nella prossima ora di questa tassa dei 40 gradi e vi spiegherò, o ci proverò insomma, per bene, e voi mi direte poi la vostra. Saluto intanto Jessica dal Portogallo, in bocca al lupo cara, mi raccomando. E adesso però è arrivato il momento di sentire se veramente anche oggi farà caldo con il meteo della domenica su Subasio, eccolo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buona domenica da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. In questa mattinata sulle Alpi centro-orientali e nelle Venezie nuvolosità sparsa con qualche pioggia isolata, inizialmente sulla Venezia Giulia. Nel pomeriggio poi avremo dei locali rovesci e temporali in trasferimento sui settori alpini. In serata raggiungeranno anche la pianura veneta e il ferrarese. In generale tempo più soleggiato sul resto dell'Italia con un po' di nuvolosità sparsa in Liguria e in Emilia. Sarà l'ennesima giornata molto calda, in particolare al centro-sud, con massime che nelle isole potranno ancora una volta sferare i 40 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Saremo io e te.
5: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Sal Da Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
0: Al via la seconda ora di Già Subito su Radio Subasio, alle 6:01. Bentrovati da parte di Ignazio, se siete appena arrivati buongiorno. C'è Vasco, lo so che è presto e che si sta senza parole, lo so.
11: Subasio Collection.
12: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Il titolo è emblematico, Senza parole di Vasco Rossi, un po' perché sono le 6:05, un po' perché questo caldo ci lascia senza parole e non solo, ci svuota anche un po' il portafogli. È un aspetto, quello economico, che personalmente non avevo approfondito più di tanto, però leggendo qui e lì e avendo ormai superato il decimo giorno di grande, grande, grande caldo sull'Italia e tutta Italia, poi adesso rimane ancora in Sicilia e Sardegna soprattutto, vediamo di cosa si tratta questa, di cosa tratta questa tassa. Intanto buona domenica mattina a tutti voi, amici di Subasio, spero vi stiate godendo queste prime ore del giorno che sono le uniche fresche che ci regala questo periodo qua. Io sono Ignazio, vi accompagno fino alle 9. Allora, parliamo di questo studio, è proprio fresco di giornata, chiedo scusa, le battute più di questo non mi viene a quest'ora qua. Allora, secondo cui questo studio parla del fatto che il caldo estremo è diventato a tutti gli effetti una vera e propria tassa economica. Le bollette per il condizionatore magari sempre acceso per chi ce l'ha, cali di produttività, negozi che vengono presi d'assalto solo per l'aria condizionata, ma poi non c'è altra spesa. Insomma, l'AFA ci sta costando un occhio della testa. Volevo sapere da voi quali sono i rimedi. Allora, il caldo estremo è una tassa sul nostro portafoglio? Bene, voi come vi state difendendo? Sia per risparmiare, sia per sopravvivere. Voglio capire il vostro metodo e magari il vostro potrebbe aiutare chi come me che deve fare? Accende il condizionatore, incrocia le dita e dice speriamo non mi arrivi un salasso. Che ne so, vivete in simbiosi col condizionatore, piange la bolletta, ma almeno voi respirate? Oppure finestre sbarrate di giorno, ventaglio tattico e magari una preghierina la sera affinché insomma rinfreschi? Oppure avete, che ne so, il turismo da centro commerciale, andate lì alle 9 del mattino e uscite la sera quando chiude, raccontatemi il vostro.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: su Subasio. Oddio, se telefonando potessimo risolvere il problema del caldo, staremmo sempre al telefono. Invece stiamo cercando soluzioni questa mattina, le vostre, al 348 075 8060, dopo aver appurato che anche il caldo torrido si può rappresentare serenamente come una tassa. Questo almeno ci dice Confesercenti, che sì, interessa, diciamo, l'economia italiana tra i 16 e i 12 miliardi di euro, tanto può pesare. Adesso sentiamo le vostre soluzioni al 348 075 8060, se ce ne sono,
1: prego. Buongiorno Ignazio, da Lumigia. Come facciamo per questo grande caldo?
0: Come?
1: Noi in casa abbiamo il condizionatore. Prima, anche adesso, come ieri sera, tutti gli ambienti hanno dei finestroni, quindi c'è corrente. Quando c'era un po' di venticello come ieri sera, si stava veramente bene. Sto andando al lavoro all'ospedale di Perugia e abbiamo l'aria condizionata, quindi tutto meno che posso lamentarmi.
0: Stai benissimo.
1: Solo quando si esce fuori, è un forno.
0: Se avete anche voi dei suggerimenti da condividere, a cui magari non abbiamo pensato, per aiutare

parlando di rimedi, oltre al condizionatore, che ci possano aiutare A, a calare la bolletta, e B, ad avere un po' di refrigerio. E io ho trovato questo di Daniela ottimo. Dice: oltre al condizionatore metto i piedi a bagno, come si fa per le radici delle piante. Bellissimo. Perché non ci ho pensato? Col ghiaccino o senza? Ma sì, c'è anche un po' di gin.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
4: paese. C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Le 6:29, buona domenica a tutti da parte di Ignazio e di Saif, che qualche giorno fa era qui proprio ad Assisi durante un festival. La sua estate continua proprio durante le manifestazioni. Ci presenta questa buona domenica.

mattina in cui cerchiamo soluzioni al caldo estremo, ma soprattutto forse ci rendiamo conto, grazie a questa nuova ricerca che è venuta fuori, che il caldo estremo effettivamente è una tassa a tutti gli effetti. Ce lo dice Confesercenti, e secondo cui, peraltro, sopra i 35 gradi stabilmente la resa del lavoro cala, anzi crescono errori o assenze per malattia, perché diminuisce la capacità proprio di sforzo fisico. E i settori più esposti sono l'edilizia, agricoltura, logistica, commercio ambulante, manutenzioni, insieme anche a piccoli esercizi e a turismo all'aperto, mercati pubblici, i ristoranti con i dehors, per esempio, no? Con queste aperture davanti all'ingresso in cui tu ti puoi sedere, c'è magari il ventilatore con nebulizzatore, però se le giornate continuano ad essere così calde, molti preferiscono star dentro con l'aria climatizzata e di conseguenza si perdono un sacco di posti a sedere, e quindi anche è un calo di acquisti, no? Di consumi in generale su climatizzata. E di conseguenza si perdono un sacco di posti a sedere, e quindi anche è un calo di acquisti, no? Di consumi.

0: si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: Nel 2027 proseguirà il tour europeo, perché appunto anche l'anno prossimo avrete altre date che adesso non elenco perché insomma l'agenda è molto lunga. Però nel 2027 succede anche un'altra cosa. Io ho guardato il calendario.
2: E cosa succede?
1: Festeggiate i 60 anni di carriera.
2: Ma lei? Io
1: ah,
2: no.
1: Lei, tu no.
3: Lui 80.
1: Tu di meno.
2: Sì. Io meno.
1: No, tu invece hai festeggiato un compleanno importante, no, quest'anno.
2: Ma
1: non si può dire.
3: Non parliamo di età.
1: Non parliamo,
3: perché noi ci siamo dimenticati quanti anni abbiamo.
1: Ma io infatti non l'ho detto, però insomma i ricchi e poveri sono veramente sempre giovani e sempre vitali come non mai, giusto? Sempre.
3: Grazie.
0: Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: cosa che ci auguriamo. Il 19 luglio potrebbe esserlo, le 6:48. Stiamo cercando soluzioni economiche per sopravvivere al caldo.
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Ignazio.
0: Buongiorno.
1: Buona domenica a voi tutti di Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Sono Claudio dalla Dispoli. Facendo l'autista e vivendo anche in casa, con queste temperature l'aria condizionata è diventata necessaria per sopravvivere. La tenda che è in auto consuma più carburante.
0: Ma tant'è.
1: In casa comunque ho anche delle vettole, quelle che girano dove sta il lampadario.
0: Ah, le pale.
1: Un pochettino aiutano, sono un po' più economiche nella bolletta, però di questo periodo io almeno soluzioni economiche non ne ho.
0: Quindi girano le pale e non solo, direi. Perché questa roba influisce sull'umore, la mancanza anche di sonno continuo, in una maniera impressionante su di noi. Addirittura cambia proprio la percezione della fame e della sazietà. Non so se anche voi vi sentite più dilatati in generale, a parte che il caldo lo fa sul corpo umano, ma se avete più fame o più sete anche. Più sete

0: Una donna così di Gianluca Grignani. È una donna così come quella che arriva adesso, sentite.
1: Basio, buongiorno.
2: Ciao.
1: Fabiana da Roma, e credo di essere forse una delle poche che non usa l'aria condizionata. La odio, io ho freddo.
0: Come ha freddo? Che temperatura ci,
1: diciamo,
0: deve essere?
1: In queste notti un pochino più pesanti ho al massimo acceso
0: il ventilatore.
1: Il mio povero marito sta facendo la schiuma e giace come un cadavere nel letto.
0: Mamma.
1: E no, va bene così, perché l'aria condizionata fa male.
0: Non è vero.
1: È ovvio che sentiamo caldo se usciamo da una stanza dove ci sono 15 gradi sotto zero.
0: Non è vero.
1: E fuori ce ne sono 40. Bisogna adattarsi alle temperature, no? Grazie,
0: Basio. No, ma grazie a te per averci aperto il mondo. Ma non è vero che fa male. Fa male l'uso spropositato e le temperature tipo polari. Però quello è un altro discorso. Va bene, dai, arriviamo alle breaking news di TGCom 24 di questa domenica, 7:02.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Visita di Salvini a Roggero nel carcere di Bollate. Gli abbracci e l'annuncio: sarei orgoglioso di candidarlo. L'avvocato difensore si muove per puntare alla grazia, ma prevede tempi lunghi e riconosce che il gioielliere si sia rivolto a Mattarella impropriamente. Attacco russo senza precedenti nella notte contro Kiev. 50 missili in meno di un'ora, almeno un morto. Soccorsi tra le macerie di due edifici residenziali. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Keshm, vicino a Hormuz. Teheran abbandona il memorandum d'intesa. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Assente il bagnino, ma l'impianto non era in funzione, anche se il cancello risultava aperto. Disposta l'autopsia, struttura sequestrata. A Milano, tempesta sul concerto di Bad Bunny. Show interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo una prima interruzione per l'inizio della pioggia, situazione meteo ingestibile e area evacuata. Prima, dal cantante portoricano, un omaggio all'Italia con l'esecuzione di Bella Ciao. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. L'Inghilterra è terza, Francia battuta a Miami con un incredibile 6-4. Mbappé fa doppietta ed è il marcatore record, 22 gol. Formula 1 a Spa, Antonelli alla sesta pole in carriera, il via alle 15. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Il traffico è scorrevole sull'intera rete autostradale. Sulla statale 33 del Sempione, incidente all'incrocio Feriolo. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per il fondo stradale dissestato all'incrocio variante di San Severo, statale 16 Ter Adriatica. Sulla statale 693 dei laghi di Lesina e Varano, incidente all'altezza dell'allacciamento sulla provinciale 52 Vico del Gargano. Prudenza e buon viaggio.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
9: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
18: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
0: E allora diamo il via alla nostra terza ora. Buongiorno ancora da Radio Subasio e buona domenica alle 7:04. Io sono Ignazio e vi accompagno fino alle 9 anche a fare shopping. Oh, Pretty Woman!

colonna sonora di quel film meraviglioso con Richard Gere e Julia Roberts, che ancora ogni volta che lo passano in televisione è come se fosse la prima volta che lo guardiamo, eh. È un po' una bella favola che neanche posso dire più troppo moderna, perché comunque siamo veramente tipo lì lì tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Era la collection della terza ora, sono le 7:07. Buongiorno e bentrovati da parte di Ignazio Failla. Allora, anche oggi 19 luglio, chiaramente dobbiamo scoprire segno per segno cosa dirà l'oroscopo, e lo facciamo tra poco. Adesso J-Ax.

0: Subasio e le stelle.
1: Buona giornata amici delle stelle, anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La nostra storia d'amore si destreggia fra alti e bassi. Oggi l'incontro fra la Luna e Nettuno ci conferma che occorre chiarirci le idee. È il momento giusto per effettuare una scelta importante. Facciamolo sia con il cuore sia con la mente. Toro, una domenica di luglio è il palco giusto per metterne in scena una piacevole, disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi ci piace crea un circolo virtuoso. Riempiamoci gli occhi di nuove suggestioni. Gemelli, gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l'arrivo in bilancia della Bianca Signora. Riacquistiamo il nostro consueto entusiasmo, torniamo a far festa. La Luna in Trigono a Urano suggerisce di controllare la posta elettronica. Previste fantastiche sorprese. Cancro, luna stregata in quadratura, una minaccia per la nostra tranquillità. Se una persona attende una nostra decisione, non induciamo, o è un sì o è un no. Ore abbastanza delicate da gestire, evitiamo di strafare, meglio assumere un atteggiamento modesto. Leone, Giove congiunto, appoggiato dalla Luna in sestile, annuncia un giorno ruggente, forse fatale per i sentimenti, propizia incontri che lasciano il segno. La situazione affettiva ci dona gratificazioni e conferme del rapporto di coppia. Pensiamo alle nozze. Vergine, fra gli annunci odierni possiamo trovare ciò che ci serve. Amore, amicizia, svaghi. Invitiamo un amico e trasciniamolo con noi. Sarà divertente. Una certezza si fa strada in noi. Se è amore con la maiuscola, altrimenti meglio una beata solitudine. Bilancia, la luna nel nostro cielo consiglia di accettare serenamente il confronto. Irrigidirci sulle nostre opinioni, per quanto ponderate, non ci fa buon gioco. Il settore più in luce è quello professionale, dove le trattative sono in corso e promettono di essere proficue. Scorpione, la giornata trascorre in un clima di pigrizia. Accettiamola così com'è, senza voler fare qualcosa a tutti i costi. Se non ci sono impegni pressanti, riposiamo. Avremo tempo e voglia di osare in amore sul lavoro e far capire che ci siamo anche noi. Domani però. Sagittario, addomestichiamo orgoglio e permalosità oggi che la luna torna al nostro fianco. Se guardiamo le cose con lucidità, sappiamo anche gestirle abilmente. Al temporaneo calo dei giorni passati si sostituisce una rinnovata costanza con cui recuperare terreno. Capricorno, luna capricciosa in bilancia. La domenica si incaglia in mezzo al filo spinato degli imprevisti e del nervosismo. Cerchiamo un rimedio calmante. Una cena romantica non dà gli effetti sperati. Per la rappacificazione servono ancora tempo e dedizione. Acquario, qualche contrasto per questioni relative alle spese non riesce a intaccare il buon umore che ci sentiamo addosso per merito del trigono della luna. Un invito a un'occasione in montagna ci spiazza, ma pensandoci bene non abbiamo motivo di rifiutare. Finiamo con i pesci. Atmosfera tranquilla, niente sforzo né fatica, solo il minimo sindacale. Con la squadra giusta siamo in grado di sollevare il mondo senza stancarci mai. Affabili e vitali, rappresentiamo una sicurezza per coloro che amiamo. Non deludiamoli, restiamo connessi. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

su Radio Subasio alle 7:16 e a me mi piace, consentitemi l'uso sgrammaticato della situazione e del linguaggio, a me mi piace quando mi inviate i messaggi di compleanno per fare gli auguri a chi compie oggi gli anni. In questo 19 luglio 348 075 80 60 con un messaggio scritto, se conoscete qualcuno che merita i vostri auguri in diretta su Radio Subasio me lo inviate adesso e tra poco lo ascolterete in diretta. Sì, sì, sì.

Una canzone d'amore. 883 dal 95 alle 7:25 della domenica che state passando e che avete deciso di passare con Radio Subasio, con Ignazio fino alle 9 con i vostri compleanni inviati al 348 075 80 60. Vogliamo festeggiare questo 19 luglio? E allora partiamo. Oggi compi 27 anni, il tempo vola, ma per me resti sempre il mio orgoglio più grande. Ti voglio bene da sempre per sempre, che la vita ti regali tutto il bene che meriti. La tua mami. Buon compleanno, Gabriele Cri da Roma. Oggi è il compleanno di Giada di Bagno a Ripoli. Tantissimi auguri da Diego, i figli Dario e Cosimo e da tutta la grande famiglia. Sono Anna da San Sebastiano al Vesuvio. Faccio tantissimi auguri a mia nuora Fabiana, da Giorgio, Gianfranco, Marianna, dal marito Claudio e dal figlio Christian, le cugine Ilaria, Giulia e il piccolo Samuel. E poi auguri agli attori Lucrezia Lante della Rovere e Roberto Farnesi, a Sir Brian May, chitarrista dei Queen, e al grande ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi.

0: c'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Eh sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Guardami, t'avevo detto il mare, mi hai portato all'idroscalo. La costiera amalfitana non te la puoi portare a Milano. Parola di Nino D'Angelo che insieme ad Arisa e Fabio Rovazzi ci stanno facendo conoscere la costiera amalfitana.

0: su Radio Subasio.
1: Ma ci sei?
0: Sì, sì.
1: Io no.
0: Come io no? E che me l'hai detto a fare allora, scusa? Invece ci sono gli altri, ci sono i nostri meravigliosi ascoltatori, la platea smisurata di Radio Subasio che la domenica mattina si sveglia un po' più lentamente e che fa cose che, se vuole raccontare, ecco il numero 348 075 80 60. Io proprio sono curioso di sapere come avete impiegato già le prime ore di questa domenica o cosa farete magari durante la giornata mentre sentiamo Luca Carboni.
2: Parlare

0: Stasera alle 20, ospiti a Radio Subasio, Music Club Estate, Ricchi e Poveri. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: A proposito di concerti, una cosa che mi è piaciuta molto, che avete detto da quando è iniziato questo brutto conflitto, stiamo vivendo un periodo terribile della storia proprio dell'umanità mondiale.
2: Sì.
1: E voi avete detto, noi in Russia non andiamo, anche se lì vi chiamano, vi cercherebbero, perché voi siete molto popolari in Russia.
2: Ci hanno cercato molte volte.
1: Vi hanno cercato, qualcuno ci è andato, diciamo, dei vostri colleghi, ecco, adesso senza fare nomi.
3: Ognuno è libero di fare quello che pensa, quello che sia giusto.
1: Voi avete detto, no, quando arriverà finalmente la pace,
3: bravo,
1: la festeggeremo con un concerto, anzi due in realtà,
3: anche tre.
1: Allora,
3: ma
1: uno
3: ci deve essere la pace soprattutto,
1: ecco, benissimo,
2: uno grandi. A Mosca,
1: uno a Kiev
2: e uno a Kiev, ecco. Faremo due concerti meravigliosi.
1: Due concerti che saranno sicuramente storici, perché poi insomma speriamo che arrivino presto, allora.
2: Speriamo.
1: Ci auguriamo di tutto cuore di vedere e sentire Ricchi e Poveri in queste due città europee.
0: Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: 1, noi, Antonello Venditti su Radio Subasio, nella vostra domenica insieme a me, Ignazio, fino alle 9. Vi ho chiesto di raccontarmi se avete delle attività in essere in questo momento. Arrivate al 348 075 80 60, diverse cose, ne ascoltiamo un paio, vai.
1: Buongiorno Ignazio, buongiorno Radio Subasio, buongiorno Subasiani.
0: Buongiorno.
1: Vabbè, io avrei lavorato se non stavo andando a Chianciano Terme
0: a fare?
1: Per le gare di salvamento di mia figlia, quindi noi siamo in viaggio.
0: Pensavo a fare dei trattamenti.
2: Buongiorno Ignazio, oggi ti ho fatto compagnia dall'inizio.
0: Ah, sì?
2: Sono andato ad accompagnare mio figlio alla stazione che parte per le vacanze. Lui. E io ho finito le ferie. Ciao ciao, buona domenica.
0: Non essere dispiaciuto, Sergio. Si sta tanto bene sti giorni qui in città, vero?

0: cantata in origine da Stevie Wonder, ripresa in maniera eccellente da George Michael e Mary J. Blige del 99, Us, che abbiamo riascoltato su Radio Subasio per portarci all'appuntamento con le breaking news di TGCom 24 e quando mancano pochi secondi alle 8 del mattino.
1: Buongiorno da Jerry Romano. Attacco russo senza precedenti nella notte contro Kiev. 50 missili in meno di un'ora. Almeno un morto e 5 feriti. I soccorsi tra le macerie di 2 edifici residenziali. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Keshm vicino a Hormuz. Teheran abbandona il memorandum d'intesa. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Visita di Salvini a Roggero nel carcere di Bollate. Gli abbracci e l'annuncio: sarei orgoglioso di candidarlo. L'avvocato difensore si muove per puntare alla grazia, ma prevede tempi lunghi e riconosce che il gioielliere si sia rivolto a Mattarella impropriamente. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Assente il bagnino, ma l'impianto non era funzionante, anche se il cancello risultava aperto. Disposta l'autopsia, struttura sequestrata. A Milano, tempesta sul live di Bad Bunny, concerto interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo una prima interruzione per l'inizio della pioggia, situazione meteo ingestibile ed area evacuata. Prima dal cantante portoricano, un omaggio all'Italia, eseguita Bella Ciao. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo. Canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza a Miami, 6-4 sulla Francia. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 a Spa, Antonelli ancora in pole, via alle 15. Questa le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli code per traffico alla barriera di Milano Sud. Proseguendo code a tratti per traffico tra Valsamoggia e l'immissione sulla A14 Adriatica. Sulla statale 18 Tirrena inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Le 8 e 3 minuti, inizia la nostra ultima ora di questa mattina su Radio Subasio con Ignazio fino alle 9 con un classico, ma che classico di più forse? La canzone del sole del 71 torna a Lucio Battisti.

credo ci sia persona che per sbaglio non abbia mai sentito la canzone del sole, e parliamo veramente di qualunque generazione, dal 71 fino al 2026. Era la collection delle 8 e 8 minuti. Ciao a tutti da Ignazio, inizia adesso la nostra quarta e ultima ora insieme di questa domenica mattina con quello che è successo durante il 19 luglio nel corso degli anni in giro per il mondo. Nel 1992, 34 anni fa, perdevamo un altro simbolo di legalità italiana, come il giudice Paolo Borsellino, barbaramente ucciso a Palermo insieme a tutti gli agenti che si occupavano della sua scorta. Cambiamo argomento, andiamo alla categoria prime volte. 1946, l'attrice Norma Jean Mortensen partecipa al suo primo provino per il cinema, provino che le varrà un contratto, ma cambierà nome e diventerà Marilyn Monroe. Nel 1954 viene pubblicato invece il singolo di debutto di Elvis Presley, il brano era That's Alright Mama. 1900, a Parigi entra in attività la metropolitana realizzata in occasione dell'esposizione universale e dei giochi olimpici, servizio che avvia l'operatività senza nessuna cerimonia inaugurale. Strano, che di solito lì c'è tutta sta prosopopea, qualunque cosa facciano, invece vedi in sordina l'hanno fatta partire, bravi. Merck & Cremer.

0: ma sono matta io.
1: Io non so più cos'è normale e venite a dirlo a me che ho perso il senso proprio di ogni cosa e non riconosco manco i parenti più ormai. Però voi sì, platea smisurata di Radio Subasio, voi vi riconosco sì, e perché siete quelli che a quest'ora tutti i giorni mandano un messaggio vocale al 348 075 80 60 provando a richiedere una canzone che poi ascolteremo tutti quanti tra qualche minuto. Dite il vostro nome, il titolo del brano che vorreste sentire, potreste essere voi i protagonisti del Voice Box.

tra le più belle di Tiziano Ferro, secondo me, dal 2001, da quel disco che conteneva anche Perdono, eccetera, eccetera, eccetera, con cui l'abbiamo conosciuto il grande Tiziano. Questo era Rosso Relativo alle 8:22 e relativo anche il fatto che stamattina alcuni di voi ce la stiano facendo abbastanza bene, ma per altri, signori miei, sembra essere una giornata campale, forse perché è domenica, forse perché comunque fa tanto caldo, le due cose insieme stanno diventando deleterie, devo dire la verità. Però noi possiamo provare a fare una cosa bella, a rinfrescarci con la musica magari, e rinfrescarci un po' il tema della canzone di Tommaso Paradiso.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Voice Box.
8: Voice Box.
7: La tua voce su Radio Subasio.
9: Vivi Milano, 65 anni appena compiuti. Sono in bicicletta, sto cercando di godere il poco fresco delle ore mattutine. La richiesta era per Disco Inferno. Ricordi bellissimi. Ciao.

che è in bicicletta, evidentemente con le cuffie, ascoltando su base, aveva bisogno di ritornare al tempo dello studio 54, delle sue discoteche di quando era un po' più giovane, e quindi Disco Inferno è la sua richiesta accontentata durante il voice box di questa domenica. Domani alla stessa ora ritorna su Subasio, mentre tra poco torna Manuel Saraca. Prima Morandi e Amoroso.

0: si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: C'è un artista giovane emergente con cui vorreste collaborare e fare una canzone?
2: Non so se è più giovane, perché gli anni passano per tutti, voglio dire. Ma con Mengoni sarebbe una cosa bellissima.
3: Beh, la vedo bella anch'io.
2: E a noi piacerebbe anche fare una canzone insieme a Bresh Alfa.
3: Ah, beh, allora lanciamo da Radio Subasio questa sera, anche perché poi appunto questa serata andrà in onda proprio su Radio Subasio, quindi possiamo dirlo tranquillamente. Certo. Lo lanciamo questo appello, quindi Marco Mengoni.

0: Alfa
1: e Brescia.
2: Sì.
1: Bene, bene, bene. Allora l'appello è lanciato, ragazzi. Fare un disco con i ricchi e poveri è per pochissimi, quindi effettivamente credo che sia un onore per gli artisti che avete citato.
3: Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: per disannunciare questa canzone ci vorrebbe una voce calda.
1: Allora no.
0: Potresti provare tu.
1: Guarda, non sono adatto.
2: Raga, perché io proprio.
1: Un senso di te, Elisa, su Radio Subase. Devo scendere un po' più giù.
0: Bravo, sì. Come lui.
1: Come il nostro Sommo.
0: E Sommo Pozzo.
1: Sommo Pozzo.
0: Esatto, esatto, esatto. Manuel Saraca, buona domenica.
1: Eccoci, buongiorno, ciao Igna.
0: Allora, oggi modi bizzarri per mantenere o per ritrovare la calma?
1: Per ritrovare la, calma. Perché ognuno ha il proprio modo, sì. Però ed è emersa.
0: C'è anche chi non ci riesce.
1: C'è anche chi non ci riesce, effettivamente. Però mi ha colpito che in tante persone riescono a ritrovare la calma andando a funghi. Questa è una, una nuova tendenza, a quanto
0: sì,
1: pare.
0: Per chi ha un bosco vicino, immagino.
1: Sì, perché
0: ne so.
1: Effettivamente serve la materia prima.
0: È come dire, ne so, qui siamo in Umbria, io ritrovo la calma al mare.
1: Esatto. Cioè, pare, però, tutti nervosi, chiaramente. Quindi,
0: non so, ok.
1: Sono molto curioso.
0: Altri, dai, oltre allora, ai funghi.
1: Guardi, dico il mio.
0: Dimmi tu.
1: Io,
0: dai.
1: Per esempio, lavando i piatti, ritrovo me stesso.
0: Anch'io.
1: Cioè, è proprio una cosa che mi rigenera.
0: Anch'io. Sì. Pensa che quando vado a casa delle persone, di amici, chiaramente. Eccetera, e mi rilassa questa cosa qua. Cioè, fatelo fare, a me mi sento a mio agio. Capito?
1: Vedi, sì, sono quelle cose piccole, anche appunto casalinghe, che però ci aiutano. E quindi voglio parlarne con i nostri amici.
0: Bene, allora fate.

convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Va bene, torno a casa, non sono Marlena ma è uguale, no? Giusto? Però torno! A questo volevo dire, torno oggi pomeriggio a partire dalle 17, perché liberarsi di me, insomma, è diventata una cosa difficile, però staremo insieme a Davide, chiacchiereremo di alcune cose, giocheremo con voi, ci sono cose da fare il pomeriggio, però prima con Manuel fino alle 13. Da parte di Ignazio un auguro di una buona domenica mattina, le breaking news di TGCom 24, pochi istanti alle 9, a più tardi.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Qasem, vicino a Hormuz. Washington dirama per i connazionali. Un'allerta globale sui viaggi. Teheran sospende l'accordo di tregua e annuncia: abbiamo attaccato su larga scala con droni kamikaze due basi statunitensi in Kuwait. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Il vice premier vuol candidare il gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga. Parla Meloni: ho detto io a Nordio di procedere per la grazia, pena di 14 anni e 9 mesi sproporzionata. Così la moglie del condannato non è un giustiziere. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato, bagnino assente, ma l'impianto era chiuso, non il cancello. Bambino di 4 anni perde la vita per un bagno nell'Adda. Lo zio ha tentato di salvarlo, morto anche lui. Indiane le vittime. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 Spa, Antonelli super alla sesta pole in carriera, via alle 15, l'italiano della Mercedes davanti a Verstappen e Russell, terzo grazie alla penalizzazione di Norris. I ferraristi in griglia, Leclerc quarto, Hamilton quinto. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona domenica da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. In questa mattinata si sono esauriti i rovesci e i temporali che nella notte e fino all'alba hanno coinvolto la Lombardia e il nord-est. In generale il tempo sarà soleggiato e con un cielo generalmente sereno al centro-sud, da poco a parzialmente nuvoloso al nord. Nel pomeriggio i rovesci e temporali sulle zone alpine di Lombardia e regioni di nord-est, in spostamento su Veneto, Friuli ed Emilia e nella notte fino alla Lombardia e alla Romagna. Tempo soleggiato nel resto del paese, salvo un po' di nubi sui rilievi. Massime in calo di qualche grado al nord, valori ancora estremi al centro-sud, per lo più compresi tra 33 e 40 gradi, ma con picchi superiori nelle zone interne delle isole. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Le 9 e 3 minuti, ma certo che ci siamo insieme fino alle 13. Buongiorno ancora, buona domenica da Manuel Saraca. Questa è Radio Subasio, si parte con i Simple Red.

Red su Radio Subasio, ancora un buongiorno, questo è il nostro weekend insieme, come state? Spero che stia trascorrendo nel migliore dei modi e lo facciamo, lo miglioriamo in qualche modo giocando insieme. Come sapete, ogni giorno su Radio Subasio ci sono tante sfide da affrontare al 348-075-80-60 e adesso bisogna indovinare una canzone misteriosa, quindi vi faccio ascoltare l'estratto di questo brano camuffato e voi dovrete intuire di chi si tratta, quindi l'artista e anche il titolo della canzone, inviando appunto il più velocemente possibile un vocale al nostro numero. Vi do anche qualche suggerimento, pochi, oggi cerco però di essere anche un po' più buono rispetto a ieri, insomma sono stato un po' severo. Posso dirvi che si tratta di un duo svedese. Hanno raggiunto l'apice del successo intorno alla fine degli anni 80 e per tutti i 90, quindi veramente dei brani che hanno segnato, insomma, la musica internazionale, e la canzone da indovinare oggi è una delle loro più grandi hit ed è una bella dose di energia, possiamo dire, in cui si celebra una donna affascinante e magnetica. Di quale canzone si tratta e chi sono gli artisti? Al 348 075 80 60 vi faccio ascoltare la clip. Sentiamo un po'.

0: Gaia su Radio Subasio ed io do il buongiorno a Loretta. Ciao!
1: Ciao,
0: sono
1: lei.
0: Eccola qui, ci sei? Come stai?
1: Bene, grazie.
0: Dove ti trovi, Loretta? Fammi sognare.
1: Sto in coda per andare al mare.
0: Ecco, in sogno infranto. Senti, al mare dove esattamente?
1: Esattamente sul litorale Domizio.
0: Oh, ok. Quindi è un weekend di mare, insomma, solo questo weekend o stai proprio in ferie?
1: No, solo questo weekend.
0: Ok, va bene, attimo di respiro, insomma, gita fuori,
1: sì,
0: porta
1: perfetto,
0: per...
1: Sì.
0: Ma senti, è una giornata di mare per conto tuo, con amici, in famiglia? Raccontami un po'.
1: In famiglia.
0: Ok, chi siete?
1: Io e mio marito.
0: Ah, va bene, quindi insomma anche giornata romantica, possiamo dire così?
1: Anche.
0: Ok, allora oggi giocavamo con una canzone misteriosa come sempre, spiegavo che è di questo duo svedese che ha avuto un grande successo tra gli anni 80 e 90. Dici un po' di quale canzone si tratta e chi sono loro?
1: Allora, la pronuncia The Look, non so se è
0: sì,
1: giusto.
0: Sì,
1: loro sono i Roxette.
0: Bravissima! Senti, ma hai indovinato tu o tuo marito?
1: No, il mio.
0: Oh, vedi, è giusto, prenderti il merito, ci sta. Senti, ma visto che si parla di look e visto che stai andando al mare, dimmi un po', qual è il tuo tipico look da spiaggia?
1: Sobrio, sicuramente.
0: Sobrio. Ok, sì. Quindi tipo... Sì.
1: Abito e basta.
0: Ok, vabbè, un abito, vabbè, non elegante chiaramente, insomma, una cosa molto leggera.
1: No, un abito comodo.
0: Va bene. Allora, Loretta, c'è qualcuno che puoi salutare?
1: Sì, un mio carissimo amico di mio marito che si chiama Fabio.
0: Ok, va bene. Allora, un saluto a Fabio anche da parte mia, grazie per aver giocato e buona giornata di mare.
1: Grazie mille.
0: Ciao Loretta, alla prossima. Ciao. Complimenti anche a tutti coloro che hanno indovinato e siete in tantissimi. Direi di ricantarcela insieme su Radio Subasio, Roxette The Look.

0: Muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom. Radio Subasio.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Si viaggia sui tra i ricordi delle canzoni che ci hanno lasciato un'emozione. Ritroviamo su Radio Subasio i Pooh con Piccola Katie.

Bailar, Paola e Chiara su Radio Subasio, e ci tengo a salutare Alessia da Roma che se l'è cantata e ballata tutta davanti allo sguardo attonito di Daniele. Lo so, ma funziona così, cioè, quando arrivano le sorelle del pop italiano con questo salto al 2000, ci si scatena. E giusto parlando di revival, che bello riascoltare anche Gianna Nannini in questa nuova versione di America con Marracash su Radio Subasio. C'è

0: stasera alle 20. Ospiti a Radio Subasio, Music Club Estate, Ricchi e Poveri.
1: Anche la più bella rosa diventa appassita. Va bene, ti aspetto, ma non tutta la vita.
0: Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: Fabrizio De André è quello che vi ha procurato il primo provino.
3: Il primo è volevo dire Fabrizio De André,
2: altro grandissimo.
4: Grande Fabrizio.
3: Allora, Fabrizio ci ha portato a Milano. E ci ha detto fate questo provino, vi porto io in questa casa discografica.
4: Facciamo questo contratto con questa etichetta discografica. Siamo andati, abbiamo fatto il provino. E come siamo andati?
3: Non siamo piaciuti
4: a nessuno.
2: Però Fabrizio De André ha detto una cosa: ha detto questi di musica non capiscono niente, voi avrete successo.
3: No,
4: posso
3: genovese
4: dire,
3: ha detto,
4: genovese?
2: Genovese
3: insieme.
2: Come voi.
3: Questi di musica non capisciano in Berlino.
2: Ecco. Tra l'altro stasera siamo proprio nella vostra Liguria, che vi accoglie sempre con grandissimo affetto, e anche questa è una cosa molto bella.
4: Ha finito con andate avanti che comunque avrete successo.
2: E in effetti ci ha preso, perché insomma sono 60 anni che cantate in giro per il mondo e lo state facendo anche in questo periodo.
0: Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Ricchi e Poveri, è su Radio Subasio.

Angelo, Francesco Renga su Radio Subasio. Per ritrovare la calma bisogna fare cose assurde. È questo che emerge da alcune ricerche recenti, secondo cui ognuno di noi ha il proprio modo per calmarsi dopo una discussione, e fin qui niente di nuovo. Però quali sono esattamente queste attività? Alcune sono comuni, altre bizzarre, altre inaspettate. E mi ha colpito questo nuovo trend, se così vogliamo chiamarlo. Pare che sempre più persone riescano a ritrovare la calma andando a funghi. Attività normalissima, intendiamoci, però pensata esclusivamente per ordinare pensieri, calmarsi, insomma uno non se l'aspetta, no? E invece sta diventando una vera moda di meditazione. Ci sono anche dei riscontri scientifici, secondo gli esperti esplorare e meditare sono pratiche che si assomigliano molto. Entrambe richiedono attenzione al momento presente, silenzio, consapevolezza di sé, però come vi dicevo ognuno ha il proprio modo. Io per esempio riesco a calmarmi e a ordinare i pensieri lavando i piatti. Le mie migliori idee le ho avute sgrassando le pentole. Quindi voglio chiedervi anche a voi al 348 075 80 60 quando avete bisogno di riflettere oppure di schiarirvi le idee, cosa fate? C'è un'attività particolare che vi aiuta a calmarvi o a pensare meglio? Dai, confrontiamoci al 348 075 80 60. Aspetto i vostri messaggi.

0: Be Kind Marshmallow su Radio Subasio. È il momento delle breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 10.
1: Buongiorno da Jerry Romano. Attacco russo senza precedenti nella notte contro Kiev. 50 missili in meno di un'ora, almeno un morto e 5 feriti. I soccorsi tra le macerie di 2 edifici residenziali. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Keshm vicino a Hormuz. Teheran abbandona il memorandum d'intesa. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Visita di Salvini a Roggero nel carcere di Bollate. Gli abbracci e l'annuncio: sarei orgoglioso di candidarlo. L'avvocato difensore si muove per puntare alla grazia, ma prevede tempi lunghi e riconosce che il gioielliere si sia rivolto a Mattarella impropriamente. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Assente il bagnino, ma l'impianto non era funzionante, anche se il cancello risultava aperto. Disposta l'autopsia, struttura sequestrata. A Milano, tempesta sul live di Bad Bunny. Concerto interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo una prima interruzione per l'inizio della pioggia, situazione meteo ingestibile ed area evacuata. Prima, dal cantante portoricano, un omaggio all'Italia, eseguita Bella Ciao. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo. Canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza a Miami, 6-4 sulla Francia. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 a Spa, Antonelli ancora in pole, via alle 15. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Saremo io e te.
8: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Salda Vinci, Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
0: Le 10 e 2 minuti, buona domenica d'estate su Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca, nuova ora insieme che ci fa fare un giretto in bicicletta con Riccardo Cocciante. Eccolo qui.

0: Pinguini tattici nucleari su Radio Subasio, stiamo parlando di modi bizzarri per ritrovare la calma e ordinare i pensieri. Vi raccontavo di come moltissime persone si rilassano andando a funghi, pare proprio un nuovo trend, e vi chiedevo quali sono le vostre attività inaspettate con cui appunto ritrovate la calma.
1: Ciao Radio Subasio, sono Valentina da Roma.
0: Ciao Vale.
1: Il mio metodo infallibile per calmarmi è prendere il bancomat di mio marito e andare a fare shopping da sola tutto il giorno.
2: Sì, però allo stesso tempo mi stressa a me.
0: Ecco, chissà come mai, insomma. No, però dico, lo shopping effettivamente in maniera contenuta aiuta per calmarsi, distrarsi un po', però certo, se il portafoglio poi non è il tuo, meglio ancora, dici. Dai, 348-075-80-60, raccontatemi quali sono i vostri modi insoliti, bizzarri per ritrovare la calma.

0: L'uomo volante, Marco Masini, nella domenica mattina di Radio Subasio. Metodi bizzarri, insoliti o comunque originali per calmarsi. Di questo stiamo parlando al 348-075-80-60.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Per trovare la mia calma io mi metto a ricamare, così la mente non mente più, tace e così mi calmo. Ciao Adele da Ancona.
0: Il ricamo, non ci avevo mai pensato, è interessante.
2: Buongiorno a tutti. Beh, dipende da dove mi trovo. Se mi trovo in ufficio o fuori casa, mi aiuta il prendere un caffè,
0: un caffettino in relax.
2: Se sto a casa mi metto a stirare. Un abbraccio a tutti da Barbara di Vetralla.
0: Stirare, ma con questo caldo, ma non era illegale? Ricordavo una cosa simile. Va bene, 348 075 80 60, continuate a raccontarmi quali sono i vostri modi insoliti, originali per ritrovare la calma e ordinare i pensieri. Io ve ne propongo uno che è un evergreen, che è la musica. Su Radio Subasio c'è Irama.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18.45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
13: Le 10.32 ancora insieme su Radio Subasio. Buon weekend d'estate, lo trascorriamo anche con una delle voci graffianti più emozionanti del panorama musicale italiano, è quella di Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Angel of Harlem YouTube su Radio Subasio. Stiamo parlando dei vostri modi personali per ritrovare la calma, magari dopo una discussione, o comunque per ordinare un po' i pensieri. C'è chi ama stirare, chi ama ricamare. Io, per esempio, lavando i piatti, ho le mie idee migliori. E vi chiedevo appunto al 348-075-80-60 i vostri metodi.
1: Ciao Manuela, a me calma tantissimo andare a camminare, se posso, in un luogo proprio pieno di verde. Così in un percorso, certo, in un boschetto sarebbe ancora meglio, se no come stamattina
0: per
1: strada, come questa, così in un percorso,
0: certo,
1: in un boschetto sarebbe ancora meglio, se no come stamattina

0: più bella in assoluto che possa succedere. Ciao a tutti da Samantha da Civitavecchia.
1: Ma che meraviglia! Beh, sì, gli animali in questo sono fenomenali per noi, è vero. Dai, 348 075 80 60, continuate a raccontarmi i vostri metodi per calmarvi. Subito Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Subasio. Come trascorrere l'estate? Beh, Acqua World è il parco acquatico di Cinecittà World, a pochi passi da Roma, un'oasi di divertimento e relax per tutta la famiglia. Acqua World è l'unico acquapark con un maxi schermo in acqua dove vedere film, anteprime e competizioni sportive direttamente a mollo. Tuffati nella cinepiscina, scivola a tutta velocità su vortex e boomerang e lasciati trasportare dal relax di Paradiso, il fiume lento con acque cristalline e vegetazione tropicale. Rilassati sulle spiagge attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti e vivi una giornata indimenticabile tra sole, acqua e puro divertimento. Tutte le info sono su acquaworld.it. Ma noi di Radio Subasio diamo la possibilità adesso ai primi ascoltatori che invieranno un messaggio al 348 075 80 60 con scritto Acqua World Radio Subasio di essere nostri ospiti. Basta inviare adesso un messaggio con scritto Acqua World Radio Subasio al 348 075 80 60.

0: Adelante, adelante, Francesco De Gregori a tenerci compagnia questo weekend estivo su Radio Subasio. Stiamo parlando dei metodi bizzarri, originali, insoliti che ognuno di noi ha per calmarsi, per ordinare un po' i pensieri. Ne abbiamo ascoltati tantissimi. Chiudiamo questo confronto per adesso con quest'ultimo messaggio.
1: Buongiorno a tutti, Claudia da San Giuliano Terme.
0: Ciao Claudia.
1: Io ce ne ho due. Uh-huh. Travasare, rinvasare, pulire, mettere sostegni alle piante, ne ho diverse a casa, e questo mi fa passare 1 o 2 ore.
0: Tranquilla.
1: In cui il mio corpo, certo, abbandona tutta la varia ira che ci può che può avere accumulato.
0: Condivido.
1: L'altro invece, accendo la musica, uh-huh, e pulisco. Mi metto, okay, canto, ballo e pulisco, tipo il Mrs. Doubtfire.
0: Fantastica.
1: Mi dà un senso di serenità che abbandona proprio tutto il malcontento, lo stress o la rabbia che posso avere in quel momento. Ciao.
0: Beh, è molto comune anche questo fatto di fare le pulizie, no, in casa, per rilassarsi un po', per non pensare. Si trasforma magari un momento, ecco, di tensione in qualcosa di utile, indispensabile, ecco. Dai, grazie mille per i vostri tantissimi messaggi, ma direi che più tardi continuiamo a confrontarci su questo, proprio perché le idee sono tante. Quindi al 348 075 80 60 continueremo a farlo. Fra poco però, momento gioco, quindi ci sarà una nuova sfida per voi e vedremo chi riuscirà ad essere velocissimo come sempre. Subito Olivia Dean su Radio Subasio.

0: Tutta Gold Mahmood su Radio Subasio, ora le breaking news di TG Com 24, pochi minuti alle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Qasem vicino a Hormuz. Washington dirama per i connazionali un'allerta globale sui viaggi. Teheran sospende l'accordo di tregua e annuncia: abbiamo attaccato su larga scala con droni kamikaze due basi statunitensi in Kuwait. Massiccio bombardamento russo nella notte contro Kiev. 50 missili e 120 droni in meno di un'ora partiti da Bryansk. Almeno un morto e 5 feriti. I soccorsi tra le macerie di due edifici residenziali. Zelensky, leader ucraino, denuncia uno degli attacchi più violenti. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Il vice premier vuol candidare il gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga. Parla Meloni: ho detto a Nordio di procedere per la grazia, pena di 14 anni e 9 mesi sproporzionata. Così la moglie del condannato, non è un giustiziere. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Bagnino assente, ma l'impianto era chiuso, non il cancello. Bambino di 4 anni perde la vita per un bagno nell'Adda. Lo zio tenta di salvarlo, morto anche lui. Indiane le vittime. Bollino rosso per 16 città dopo un venerdì di temporali sul nord. A Milano concerto di Bad Bunny interrotto. Molti fans feriti dalla grandine. Dopo lo stop per l'inizio della pioggia, il peggioramento meteo e gli 80.000 evacuati. L'evento non sarà recuperato, i biglietti verranno rimborsati. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina, show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia, dopo il 4-0 del primo tempo, doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Questa è le breaking news di TG Com 24.
0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli, 3 km di coda per traffico tra il bivio A1 tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud. Sulla A2 verso Reggio Calabria, rallentamenti per incidente all'altezza dell'area di servizio Lamezia. Sulla statale 121 Catanese, rallentamenti per incidente all'incrocio Misilmeri verso l'incrocio Casello Villabate della A19. Sulla statale 294 della Val di Scalve, rallentamento per una frana tra l'incrocio Dezzo di Scalve e l'incrocio Angolo Terme. Sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, rallentamenti per una frana tra l'incrocio Casazza e l'incrocio Endine Gaiano. Sulla statale 626 della Valle del Salso, rallentamenti per un incendio all'incrocio Butera. Prudenza e buon viaggio.
0: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
2: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch. Con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di €1,99 e quello estensibile a €2,99. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
0: 11 e 2 minuti, buona domenica da Manuel Saraca. Questa è Radio Subasio, la nostra estate insieme. Ci regala anche un piccolo viaggio al 1984. Talk Talk, It's My Life.

Life Talk Talk su Radio Subasio. Mancano un po' queste sonorità anni 80, eh? Sono contento che tanti artisti le abbiano un po' riprese, riutilizzate nei propri lavori, nelle proprie opere, insomma, musicali di oggi. Ancora un buon weekend, stiamo per giocare fra poco con un oggetto misterioso, quindi richiamo tutta la vostra attenzione, prontezza di riflessi, velocità nel capire quali sarà appunto questo oggetto misterioso e inviare poi il vostro vocale per partecipare. Fra poco vi darò, come di consueto, tutti i suggerimenti necessari. Subito invece c'è Francesco Gabbani su Radio Subasio, Summer Funk.

Il comico sai che risate, il buon Cesare Cremonini su Radio Subasio. 3-2-1, vamos, pronti per giocare? Come promesso, nuova sfida, dovrete essere velocissimi a dare la risposta corretta al 348-075-8060. È sufficiente inviare un vocale, questo è l'unico modo per partecipare, e bisogna indovinare un oggetto misterioso. Adesso vi darò una manciata di suggerimenti, bisogna unire un po' i puntini e cercare di capire appunto qual è questo oggetto misterioso. Posso dirvi che è un oggetto tecnologico, quindi siamo nel campo appunto della tecnologia. La sua utilità principale è che è portatile e ci aiuta in una specifica situazione. Posso aggiungere poi che lo portiamo con noi specialmente quando siamo fuori casa per molte ore, ok? Tipo quando andiamo, non so, in spiaggia, in un viaggio, ad un evento in cui non vogliamo rischiare che accada una certa cosa. Detto così sembra stranissimo, però dai, è molto più facile di ciò che sembra. Qual è questo oggetto misterioso? 348-075-8060, un oggetto tecnologico che portiamo sempre con noi per evitare una situazione spiacevole, soprattutto quando siamo fuori casa per tante ore. Dai, aspetto i vostri messaggi, vediamo anche oggi chi riuscirà ad essere velocissimo a dare la risposta esatta. Subito c'è Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Non se ne...

0: Effetto domino, Emma, su Radio Subasio. Stiamo giocando con un oggetto misterioso da indovinare al 348-075-8060. Dicevo, un oggetto tecnologico che ha una utilità speciale, soprattutto perché è portatile e ci permette di evitare una situazione spiacevole, soprattutto quando siamo fuori casa per molte ore. Vi chiedevo qual è secondo voi questo oggetto. C'è Anita d'Ancona che dice il ventilatore portatile da collo. Beh sì, per evitare di svenire di colpo con questo caldo, utilissimo. Però non è la risposta corretta. Poi molti di voi hanno detto gli auricolari, sì, cuffiette Bluetooth, Andrea da Milano, verosimile, però no, non è neanche questa la risposta esatta. Allora, posso dirvi che a volte ci si scarica il telefono e non abbiamo una presa della corrente a disposizione per ricaricarlo, soprattutto appunto se siamo in spiaggia, siamo in viaggio, eccetera, eccetera. Allora portiamo con noi questo attrezzo che secondo me è anche abbastanza scomodo, dico la verità, però ci permette di ricaricare il telefono anche senza presa della corrente. E sì, il nome con cui lo chiamiamo è il suo nome inglese, non lo abbiamo italianizzato. Di quale oggetto si tratta? Dai, 348-075-8060. Radio Subasio.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: Da Sfortuna Fulminacci su Radio Subasio, è stata fortunatissima e velocissima invece Rossana D'Aiesi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eccoci qua, come stai Rossana?
1: Sto bene, una bella giornata, speriamo di godercela anche se il caldo ancora ci fa un po' soffrire.
0: È vero, ma dove ti trovi?
1: Adesso stiamo andando al supermercato con Paolo, mio marito, che è qui con me.
0: Oh. Ciao Paolo, beh dai, il supermercato si sta un po' più freschi, quindi questa è una delle cose...
1: è un po' la spesa da fare.
0: Senti, ma che voto dai a questa estate finora?
1: Ma non me la sono sentita troppo pesante, però un 8 glielo darei.
0: Beh buono, dai, visti i tempi, senti, 8 ci sta, ce lo prendiamo, è molto positivo, devo dire.
1: Un 8 al momento glielo darei, vediamo poi come procederà in futuro.
0: Va bene, quindi c'è in programma qualche viaggio, cosa farete?
1: Abbiamo già fatto, ma forse è per quello che già si prende 8 quest'estate.
0: Ecco, dove siete stati?
1: Siamo stati in Calabria, a Capo Vaticano, e siamo stati molto bene, ci ha sorpreso positivamente quella zona. Era un caldo ventilato, quindi stavamo molto bene.
0: Fantastico, bene, benissimo, dai. E non so se avete portato con voi questo oggetto misterioso di cui abbiamo parlato oggi. Dicevo, un oggetto che ci evita una situazione spiacevole, soprattutto quando siamo fuori casa per tanto tempo. Dici un po' qual era?
1: Esattamente, la power bank, e era con noi.
0: Esatto, la power bank che ci aiuta quando appunto ci si scarica il telefono, non riusciamo a trovare una presa per ricaricarlo. Però senti, scusami Rossana, ma se ci si scarica anche la power bank, che facciamo?
1: Noi ne abbiamo sempre due.
0: Ah, vedi, la soluzione è grande. Vabbè, giusto, giusto, dai, almeno c'è l'altra in sostituzione. Va bene.
1: Sì, poi è bravissimo a ricordarsi di metterla in ricarica quando si ritorna a casa, quindi sono in una botte di ferro, vado,
0: vedi,
1: tranquilla.
0: Meno male, io invece lo dimentico costantemente di rimetterla in carica, quindi poi la porto con me ed è completamente scarica. Vabbè, insomma, dai, troverò anch'io una soluzione. Senti, c'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Ma no, saluto tutti gli ascoltatori, so che qualcuno c'è di chi mi conosce, ma saluto tutti indistintamente voi, che quando siamo in macchina siete i nostri compagni di viaggio sempre, anche per pochi chilometri.
0: Grazie di cuore, veramente. Buona estate, grazie per aver giocato. Alla prossima!
1: Grazie, grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. E tanti complimenti anche a chi ha indovinato, ovviamente. Subito la musica con Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Canterò.

0: stasera alle 20. Ospiti a Radio Subasio, Music Club Estate, Ricchi e Poveri.
1: La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu.
0: Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
2: Ma è vero che Franco Califano una volta vi ha dato anche i soldi per comprare mutande e profumi?
3: Io mi aveva dato 50.000 lire.
2: Tu che hai comprato le mutande o i profumi?
3: Le mutande. Perché io usavo quelle di mio fratello che era più grande. Appena lavate, spero che mia mamma le lavasse.
2: E avesse la... quella volta si lavava.
3: Mi dava le mutande.
2: Gradi.
3: Però un profumo, perché il profumo era come da ragazzini fumare la sigaretta, vuol dire che sei già grande, sei adulto.
0: Stasera alle 20, Radio Subasio.

Mai come ieri, Mario Venuti, Carmen Consoli su Radio Subasio. Stamane parlavamo del fatto che ognuno ha il proprio modo per calmarsi, no? Riordinare un po' i pensieri, e di questa nuova moda, se così vogliamo definirla, di ritrovare la calma andando a funghi, che è un'attività piacevolissima, normalissima, però non è di certo la prima cosa che ti viene in mente pensando appunto ad un'attività per ritrovare la calma, magari dopo un litigio o qualcosa, insomma, di burrascoso, ecco. Coglievo l'occasione per chiedervi voi cosa fate per ritrovare la calma. Sono arrivati tantissimi messaggi, chi diceva stirare, lavare i piatti, ricamare, andare a cavallo, pulire la casa. Beh dai, voglio continuare ad esplorare un po' i vostri modi bizzarri per ritrovare la calma, visto che in tanti avete partecipato. Al 348 075 80 60 vi chiedo proprio questo: cosa fate di bizzarro o comunque originale per ritrovare la calma? Aspetto i vostri messaggi su Radio Subasio.

0: Gazzelle su Radio Subasio, ora le breaking news di TGcom 24, appuntamento di mezzogiorno.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Qasem, vicino a Hormuz. Washington dirama per i connazionali un'allerta globale sui viaggi. Teheran sospende l'accordo di tregua e annuncia: abbiamo attaccato su larga scala con droni kamikaze due basi statunitensi in Kuwait. Massiccio bombardamento russo nella notte contro Kiev. 50 missili e 120 droni in meno di un'ora partiti da Bryansk. Almeno un morto e 5 feriti. I soccorsi tra le macerie di due edifici residenziali. Zelensky, leader ucraino, denuncia uno degli attacchi più violenti. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Il vice premier vuol candidare il gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga. Parla Meloni: ho detto a Nordio di procedere per la grazia. Pena di 14 anni e 9 mesi sproporzionata. Così la moglie del condannato, non è un giustiziere. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Bagnino assente, ma l'impianto era chiuso, non il cancello. Bambino di 4 anni perde la vita per un bagno nell'Adda. Lo zio tenta di salvarlo, morto anche lui. Indiane le vittime. Bollino rosso per 16 città dopo un venerdì di temporali sul nord. A Milano concerto di Bad Bunny interrotto. Molti fans feriti dalla grandine. Dopo lo stop per l'inizio della pioggia, il peggioramento meteo e gli 80.000 evacuati. L'evento non sarà recuperato, i biglietti verranno rimborsati. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia, dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona domenica da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore il tempo rimarrà ben soleggiato ma molto caldo al centro-sud, con al più qualche velatura di passaggio in Sardegna e modesti annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso in Liguria, pianure di Piemonte e Lombardia. Un po' di nubi sparse altrove, specialmente sulle zone di montagna, con lo sviluppo di locali rovesci e temporali sulle Alpi di Lombardia e al nord-est. In spostamento tra sera e notte su Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Temperature in calo di qualche grado al nord. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18:45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatina!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Torni sempre al tuo paese.
0: Mezzogiorno e 4 minuti, ancora una buona estate. Questo è il brunch di Radio Subasio, ultima ora insieme che riparte dal 1973 con un magnifico Edoardo Bennato, Una settimana, un giorno.

0: Sinceramente, Annalisa, su Radio Subasio ognuno ha il proprio modo per calmarsi. Vi chiedevo qual è il vostro tra attività classiche e idee originali. Ricominciamo ad ascoltare qualche messaggio.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Vincenzo da Trarivi, provincia di Rimini, Montescudo. Io, per trovare la calma, devo impastare la focaccia. Faccio la focaccia e mi calmo.
0: Ma io amo quelle persone che per calmarsi cucinano, preparano dolci, pizzette, rustici. Arrabbiatevi più spesso e chiamatemi 348 075 80 60. Ditemi anche voi qual è il vostro modo per calmarvi. Subito Fred De Palma su Radio Subasio.

0: Infinito Raff su Radio Subasio, stiamo parlando di quelle cose, quelle attività classiche o bizzarre che riescono a calmarci, che diciamo riescono ad ordinarci un po' i pensieri, le idee. Al 348 075 80 60, sentiamo altri messaggi.
1: Il mio relax è fare yoga, quindi mi prendo il mio tappetino e mi faccio yoga, oppure la respirazione, ecco, questo sempre di yoga. Ciao da Alessandra.
0: Quindi punti sulla regolazione corporea, giusto? Strategia classica che funziona sempre. Molto particolare invece è il metodo di Cinzia da Foligno, che dice: la mia attività è davvero bizzarra, io mi metto a sbucciare i legumi. Quel gesto di aprire il baccello e far cadere i chicchi uno a uno nella ciotola ha un potere ipnotico pazzesco. Beh dai, sbucciare i legumi mi mancava, però in effetti tutte le attività manuali di concentrazione ripetitive, insomma, distendono i pensieri. Poi certo c'è anche Paolo da Civita Castellana che per ritrovare la calma si fa una mega cantata al karaoke e gli passa tutto. Ma sì, dai, facciamoci un bel duetto sui Negramaro con Luna Piena, che dici? Quelli qui su Radio Subasio.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Saremo io e te.
7: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Sal Da Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: È venuto a trovarci qualche settimana fa Sal Da Vinci in un live pazzesco che potete riascoltare e rivedere su radiosubasio.it. Intanto cantiamo subito insieme a lui con Poesia.

0: Io Love Shade su Radio Subasio. Oggi abbiamo scoperto tanti modi originali, bizzarri, per ritrovare la calma. Era quello che vi chiedevo al 348 075 80 60. Ascoltiamo gli ultimi messaggi, dai.
1: Ciao Subasio, io sono Francesca da Prato.
0: Ciao Francesca.
1: Allora, io per ritrovare la calma mi metto davanti allo specchio e comincio a parlare con me stessa. Mi guardo, faccio tutte le domande, le risposte, mi scarico, mi arrabbio, mi tranquillizzo e dopo un po' mi accorgo che a forza
0: funziona
1: di vedermi riflessa nello specchio, piano piano la mia faccia la si tranquillizza, la si rasserena.

0: ascoltare la musica, soprattutto la radio, ma in special modo Radio Subasio.
1: E certo,
0: è una cosa che mi fa da sempre da medicina.
1: Che bello.
0: Mi trovo benissimo e credo di aver trovato ciò che mi fa bene. Ciao da Caterina.
1: Guarda, mi trovi ovviamente super d'accordo e allora ti regalo Tananai Alibi.
2: Non ho bisogno di capire.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

stare bene a metà, Pino Daniele, su Radio Subasio, perché poi sì, alla fine una buona dose di benessere, di relax ci arriva proprio dalle persone, no? Dalla condivisione. Stare bene a metà, ma anche un po' più della metà, secondo me. Ancora un buon weekend, buona domenica a tutti voi. Fra poco ci salutiamo, ma abbiamo ancora il tempo per ascoltare qualche canzone insieme, come questa di Lady Gaga, che ritroviamo su Radio Subasio, la sua Hold My Hand. Eccola qui.

0: Io fra tanti, Giorgia, su Radio Subasio, ed è arrivato, ahimè, il momento di salutarci, ma sta arrivando Alessandra Barzaghi che vi terrà compagnia per le prossime ore. Dunque vi do appuntamento al prossimo weekend e vi ringrazio per aver trascorso questa mattinata con me. Vi auguro una settimana felice, speriamo un po' meno calda del solito. Ora ci sono le breaking news di TGcom 24 e ovviamente, come sempre, ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao!
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Mattarella. Borsellino e Falcone, simboli della riscossa civile del paese. Sconfitto il disegno eversivo di Via D'Amelio. Così il capo dello Stato nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui morirono il procuratore aggiunto di Palermo e 5 agenti della scorta. Attacco russo senza precedenti nella notte contro Kiev. 50 missili in meno di un'ora. Almeno un morto e 5 feriti. I soccorsi tra le macerie di 2 edifici residenziali. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Kashm, vicino a Hormuz. Teheran abbandona il memorandum d'intesa. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Instagram, WhatsApp e Facebook fuori uso, account non disponibili e malfunzionamenti in tutta Italia, Europa e Stati Uniti. Le prime segnalazioni dei disservizi arrivate verso le 9:20 italiane. La messaggistica di WhatsApp è tra i problemi meno segnalati. Bollino rosso per 16 città dopo un venerdì di temporali sul nord. A Milano concerto di Bad Bunny interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo lo stop per l'inizio della pioggia, il peggioramento meteo e gli 80.000 evacuati. L'evento non sarà recuperato, i biglietti verranno rimborsati. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo. Inghilterra terza, a Miami 6-4 sulla Francia. Formula 1 a Spa, Antonelli in pole, via alle 15. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A23 verso il confine di Stato, 6 km di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza. Verso la A4, 2 km di coda per traffico tra il confine di Stato e Ugovizza. Sulla A1 verso Napoli, 3 km di coda per traffico tra l'immissione sulla tangenziale ovest e la barriera di Milano Sud. Sulla A12 verso Rosignano, 2 km di coda per traffico tra Nervi e Recco. Sulla A14 verso Bologna, 3 km di coda per incidente tra Pesaro e Cattolica. Sulla statale 100 di Gioia del Colle, corsia chiusa per un veicolo in fiamme all'incrocio Casa Massima, statale 172 dei Trulli, verso l'incrocio stazione Palagiano, statale 7 Appia. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali. Hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono Alessandra Barzaghi. Adesso partiamo subito con la nostra collection. Arriva Sacrifice di Elton John, un pezzo che racconta con grande delicatezza quanto l'amore richieda comprensione.

0: Sacrifice era il fantastico Elton John a Radio Subasio, un pezzo che è uscito nell'89 ma comunque ha un significato sempre eterno, no? L'importanza di dedicarsi al prossimo e in qualche modo anche un po' sacrificarsi quando si sta in una relazione o quando si ama qualcuno, no? Perché alla fine il vero amore è quello, è dedicarsi anche con un po' di sacrificio, mettendo da parte se stessi. E per quanto riguarda le emozioni più belle legate alla musica, io adesso mi chiedo quali sono le vostre canzoni preferite, quali vorreste sentire in diretta, e vi ricordo anche che ci sono appuntamenti dedicati a voi, qui a Radio Subasio c'è il jukebox, c'è Per un'ora d'amore, c'è il 3 per te, e se volete partecipare lo potete fare anche dal telefono scaricando la nostra app con qualche click. Non l'avete ancora fatto? Male, scaricate la nostra app e teneteci sempre vicino a voi, è gratuita e con quella potete fare tutte le vostre richieste per i nostri appuntamenti importanti, ma soprattutto potete ascoltarci in streaming ovunque voi siate in giro. E adesso DNA, Gabri Ponte, Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Era Laura Pausini a Radio Subasio con Strani Amori e la sua bellissima voce limpida e pulita, una canzone che racconta quei rapporti complicati che fanno soffrire ma dai quali comunque è anche difficile prendere in parte le distanze, no? Gli amori un po' tossici, come si dice adesso. E da un amore che mette alla prova il cuore passiamo a un messaggio diverso che parte proprio da noi stessi. Sta per arrivare ultimo con Ti va di stare bene, un pezzo che invita a ritrovare l'equilibrio, la serenità e il coraggio di scegliere ciò che ci fa davvero

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: c'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: E sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Arriva l'ultimo uscito di Dolce Nera, Epopea, che racconta la forza di affrontare i cambiamenti della vita trasformando difficoltà ed emozioni in un percorso di rinascita con l'intensità che da sempre caratterizza la sua musica.

Era Robbie Williams a Radio Subasio con Feel, una canzone che racconta il bisogno universale di sentirsi amati, di sentirsi accettati, di sentirsi desiderati e scelti, mettendo da parte paure, insicurezze, per lasciarsi andare ai sentimenti senza pensare troppo, no? Perché a volte c'è sempre qualcosa che ci frena rispetto a quello che vorremmo davvero. E da questa ricerca di emozioni autentiche passiamo a una canzone che celebra il potere della musica di accompagnare, insomma, quotidianamente la nostra vita, un po' come facciamo noi con voi. Arriva Gianni Morandi, Alessandra Amoroso con Hit Parade, un brano che unisce due generazioni, trasforma ricordi, emozioni e grandi successi in una vera colonna sonora estiva.

0: questa sera alle 20. Ospiti a Radio Subasio, Music Club Estate, Ricchi e Poveri. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: Nel 2027 proseguirà il tour europeo, perché appunto anche l'anno prossimo avrete altre date che adesso non elenco perché insomma l'agenda è molto lunga, però nel 2027 succede anche un'altra cosa. Io ho guardato il calendario.
2: E cosa succede?
1: Festeggiate i 60 anni di carriera.
2: Ma lei? Io
1: ah,
2: no.
1: Lei, tu no.
3: Lui
1: tu,
3: 80.
1: Tu di meno.
2: Io meno.
1: No, tu invece hai festeggiato un compleanno importante quest'anno.
2: No, ma
1: non si
2: ma
1: può
2: vero.
1: Dire.
3: Non parliamo.
1: Parliamo
3: di età.
1: Non parliamo
3: perché
1: di
3: noi età. Ci siamo dimenticati quanti anni abbiamo.
1: Ma io infatti non l'ho detto, però insomma i ricchi e poveri sono veramente sempre giovani e sempre vitali come non mai, giusto? Sempre.
3: Grazie.
0: Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

passare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

Un pezzo che celebra la volontà di affrontare le sfide della vita con molto coraggio è Ligabue a Radio Subasio con Niente Paura. E adesso Waves, gli Imagine Dragons. 21

0: And this day could be your last.
1: Radio Subasio.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente Mattarella, in occasione dell'anniversario dell'attentato in cui morirono a Palermo il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta, la premier Meloni indicata la strada in difesa della legalità. Per il secondo giorno consecutivo il vice premier leghista Salvini è andato al carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori a colpi di pistola. La moglie del 72enne a Mattarella: chiedo un atto di clemenza e umanità, mio marito non è un giustiziere. Attacco devastante in Giordania. Gli Stati Uniti non hanno difese contro i nuovi missili iraniani. L'ultimo raid di Teheran su Muwaffaq al-Salti ha fatto due morti, un disperso e tre feriti, ma ha anche distrutto caccia ed elicotteri. Washington sospetta un coinvolgimento russo e cinese. Una bimba austriaca di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima. La tragedia ripresa in parte dalle telecamere dell'hotel. Stando ai primi accertamenti, il padre si era allontanato, forse per salire in camera. Negli spezzoni si vedrebbe la piccola andare da sola verso la vasca. Caldo da bolino rosso in 14 città, allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. E ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny, la violenta grandinata che ieri sera si è abbattuta su Milano. Diversi spettatori sono rimasti feriti. Calcio: dopo 103 partite, il mondiale giunge alla sua chiusura con la finale. A partire dalle 21 ora italiana, Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo. Si gioca al New York Stadium. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A6 Torino-Savona si è verificato un incidente allo svincolo di Altare procedendo in direzione Torino. 3 km di coda per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio Cusago e il bivio per la statale 11 Padana Superiore in direzione della 8 Milano-Varese. Sulla A4 Venezia-Trieste si resta in coda allo svincolo di Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione Trieste. Code per incidente sulla A14 Adriatica tra Pesaro Urbino e Cattolica in direzione Bologna. Sulla A12 Genova Rosignano il traffico intenso a causare code tra Carrara e Santo Stefano di Magra in direzione Genova. Incolonamenti sulla 22 del Brennero tra Verona Nord e Trento Nord in direzione Brennero. Infine sulla statale 9 via Emilia si è verificato un incidente al bivio per Modena in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
4: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
5: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio a borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Collection che davvero ha segnato la storia della musica italiana. Non sono una signora. Loredana Bertè, un brano diventato simbolo di libertà e anticonformismo.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, balorda nostalgia. E io lo so, voi avete anche tanta nostalgia delle canzoni che magari non sentite da un po' e che vorreste sentire in diretta, vero? Ci sono delle canzoni del passato, dei grandi successi che vorreste sentire magari come collection da noi e che magari ultimamente non abbiamo passato. E allora adesso sta arrivando il momento giusto per mandare la vostra canzone preferita, la vostra collection preferita al 348 075 80 60. Perché? Perché tra poco inizia il jukebox alle 15 e ogni ora Radio Subasio inizia proprio con una collection, quindi è il momento giusto per mandarci la vostra scelta musicale come collection proprio al nostro numero. Ve lo ripeto, anche se lo sapete già, 348 075 80 60. Adesso via con tutti i vostri messaggi. Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.

0: Erano Negrita, Radio Subasio con In ogni atomo, e adesso arriva Cioffi con Carmela, la sua ultima uscita.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
1: Con Max Giusti.
0: Che stasera vi aspetta una nuova puntata.
1: Stasera 18:45, Canale 5.
0: Il muro dà, il muro prende.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Baby K a Radio Subasio, Tuca Macarena, un pezzo che unisce sonorità italiane e pop in un invito a vivere l'estate con tanta leggerezza, ritmo e voglia di divertirsi fino all'ultimo momento, in ogni istante.

Scott Robin con The Promise You Made. Siamo tornati quindi a un successo degli anni Ottanta, una canzone che parla di promesse, di nostalgia e di quei legami che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza li mette alla prova, no? Quando sembra che magari le distanze, appunto, o il tempo abbiano cambiato tutto, e invece no, sopravvivono. Ed è un ricordo che resta nel cuore comunque nonostante le difficoltà. Adesso passiamo a un viaggio pieno di luce, pieno di leggerezza, perché arriva Fabio Rovazzi con Nino D'Angelo e Arisa, La costiera amalfitana, un brano che celebra l'estate italiana, tipicamente nostrana, la bellezza dei luoghi e il piacere di vivere il momento con il sorriso partenopeo. Vedi?

La dura legge del gol, gli 883, quando Max Pezzali insieme a Mauro Repetto hanno fatto la storia degli anni 90. Ma torniamo al presente, una cosa importante vi devo ricordare adesso assolutamente, perché alle 15 inizia il jukebox.

Che voi avete già il nostro numero per mandarci le vostre scelte musicali, ma io ve lo ricordo comunque: 348 075 8060. E naturalmente da adesso via con i messaggi. Titolo della canzone, il vostro nome e appunto se volete aggiungere un messaggio per qualcuno lo leggeremo in diretta per voi. Adesso arriva Dua Lipa, Radio Subaru.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme l'uomo trovato carbonizzato in condizioni non identificabili in un terreno agricolo a Eboli. Luigi Esposito, 53 anni, questo è il nome diffuso dalla procura di Salerno. La sua auto, trovata a poca distanza dal cadavere, era un dipendente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente Mattarella, in occasione dell'anniversario dell'attentato in cui morirono il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta a Palermo. La premier Meloni dice: indicata la strada in difesa della legalità. Per il secondo giorno consecutivo il vice premier leghista Salvini è andato al carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori a colpi di pistola. La moglie del 72enne a Mattarella chiede un atto di clemenza e umanità. Mio marito non è un giustiziere. Attacco devastante in Giordania. Gli Stati Uniti non hanno difese contro i nuovi missili iraniani. L'ultimo raid di Teheran su Muwaffaq al-Salti ha fatto 2 morti, 1 disperso e 3 feriti, ma ha anche distrutto caccia ed elicotteri. Washington sospetta un coinvolgimento russo e cinese. Arrestati a Miami i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer della manosfera, vicini al movimento MAGA e accusati di violenza sessuale e tratta di esseri umani in Gran Bretagna, che ne ha chiesto l'estradizione. Al momento non sono note le accuse formali. I due sui social promuovono idee misogine e teorie sulla ipermascolinità. Formula 1 al via il Gran Premio del Belgio. Antonelli parte in pole davanti a Verstappen. Leclerc prova la rimonta dalla seconda fila. Calcio alle 21 ore italiana. Fischio d'inizio per la finale dei mondiali al New York Stadium. La sfida tra Spagna e Argentina. Questa è la breaking news di TGCom 24. Radio
2: Subasio. Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Le 15 e un minuto, domenica pomeriggio nel cuore di luglio. Ciao a tutti amici, buona estate da Davide Bertone. Comincia un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Per un'ora siete voi protagonisti, voi con le vostre canzoni preferite da scegliere, dedicare o condividere al 348 075 8060. Per diventare protagonisti, tanto lo sapete, ma ve lo ripeto comunque, basta inviare un messaggino vocale o di testo al 348 075 8060. Spazio al vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Ci sono delle canzoni in giornate tipo questa che sembrano più un desiderio. E allora sentiamo come inizia il Jukebox di Radio Subasio. Subasio
12: Collection. Ciao grandissima Radio Subasio, vorrei dedicarvi a voi in questa giornata.
13: Ti aspetta che chiove,
12: l'acqua è un mondo va, candelari sta la mia, Radio Subasio.

Roberto con Pino Daniele, il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Buona estate a tutti amici, buon weekend da Davide Berton. L'avete sentito, per diventare protagonisti del jukebox basta inviare un messaggino vocale o di testo al 348-075-8060. Non è necessario cantare un pezzo della canzone, se riesce bene fatelo pure. Se è il brano che volete poi ascoltare, dai, allora fatemi salutare un po' di amici all'ascolto. Da Grosseto c'è Carmen e ancora Marcella da Guidonia, buona domenica. Da Narni, i nostri amici che ci ascoltano, da Narni in questo momento, ancora Maria da Pistoia e poi c'è Giulia, mamma Giulia all'ascolto. Vorrei cantare e ballare in macchina mentre vado al mare con i miei bambini in Aereo d'Eden il brano di Samurai J, Ossessione. Questa è tutta per voi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio. Radio
2: Subasio. Ciao a tutti, sono Emma da Maresca in provincia di Pistoia. Sono in macchina e vorrei tanto ascoltare Romantica di Ultimo. Grazie, ciao a tutti.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Buon pomeriggio, sono Cristiano, chiamo da Roma, vorrei ascoltare il mio giorno più bello di Renga e dedicarlo a mia moglie Pamela, che il giorno 24 sarà un anno di matrimonio. Grazie.

Il mio giorno più bello nel mondo, Francesco Renga su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme. L'appuntamento del jukebox vi fa diventare protagonisti a voi, le vostre canzoni preferite, ma anche ai vostri amici, alle persone che meritano una dedica. Tutti meritiamo una dedica, dai. Messaggini vocali con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Fatemi salutare Francesca, Renzo, Micole, Nicole in viaggio verso Pesaro e poi ancora Lisa, buon fine settimana a te. I saluti che arrivano anche da Cinzia. C'è invece Carlotta, vorrei ascoltare il brano di Tommaso Paradiso, Quello Nuovo, Agitare Coca-Cola.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Subasio, io e i miei amici Barry da Gradara vi auguriamo a tutti buona estate e vi chiediamo una canzone di qualche anno fa, Amore Capoeira di Giusy Ferreri. Ciao.

0: sera.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
3: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri? Vada

Ciao Radio Subasio, sono Geremia. Volevo chiedere una canzone bellissima di Raf, Sei la più bella del mondo, per dedicarla alla mia ragazza che abbiamo iniziato a convivere, tra poco facciamo un anno. Ciao ciao.

0: Beh, una gran bella dedica comunque quella di Raf, sei la più bella del mondo, dal 95 su Radio Subasio nel nostro pomeriggio insieme. 348 075 8060 amici, per diventare protagonisti di questa ora del Jukebox, non soltanto durante il fine settimana ma ogni giorno della settimana. Saluti anche a Elisabetta da Arezzo insieme a Penelope, sono all'ascolto, e ancora Francesca da Viterbo, buon viaggio, so che è in movimento, non è l'unica però ad essere in movimento. Sentiamo chi c'è.
1: Siamo Francesca e Jacopo. Nelle macchine dietro di noi ci sono i nostri amici. Ci stiamo dirigendo a Fiumicino per andare a Sharm e finalmente ferie. Ascolteremo volentieri qualsiasi canzone vorrete mettere. Un abbraccio,

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Siamo i volontari della Misericordia di Prato in servizio oggi pomeriggio. Vi ascoltiamo, vi chiediamo la canzone di Jovanotti, Buon Vento, e la dedichiamo a...

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Stop! Se una regola c'è, c'è anche Neck su Radio Subasio. Abbiamo aperto così l'ultima parte del jukebox di oggi insieme alle vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Fatemi salutare Henry che è in viaggio in questo momento, sta rientrando dalla campagna in direzione Firenze, e ancora i saluti a Daniela da Roma, mi fate tanta compagnia con la vostra musica, io sono a casa oggi, e poi ancora Anna che ci sta ascoltando in questo momento. Per diventare protagonisti, lo sapete, 348 075 80 60, messaggi vocali o di testo con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare. Giulia invece oggi direzione mare, vorrei sentire il brano di Fulminacci, Maledetto me.

0: Chiudiamo con Safe, Tu mi piaci tanto, il nostro appuntamento del jukebox di oggi e per questo weekend. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo jukebox insieme a Leonardo. L'informazione ritorna puntuale, pochi secondi alle 16, le breaking news di TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno iniziato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran dopo i raid di Teheran in Giordania su una base americana, facendo 2 morti e diversi feriti. Distrutti caccia ed elicotteri. Washington sospetta un coinvolgimento russo e cinese. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente Mattarella, in occasione dell'anniversario dell'attentato, in cui morirono a Palermo il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta. Il vice premier Salvini, di nuovo nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver inseguito e ucciso 2 rapinatori a colpi di pistola. Il leader della Lega ha rinnovato a Roggero il proprio sostegno e gli ha suggerito di scrivere un libro per raccontare la propria esperienza. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme il giornalista Luigi Esposito, 53 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, questa mattina. Era un dipendente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo, con il nome di Luca. Caldo afoso verso il picco più estremo, 14 città da bollino rosso, domani saranno 17, oggi rischio temporali nel Triveneto e su parte della Lombardia. In arrivo dalla Scandinavia un fronte di aria fresca in grado di spezzare la cappa che imperversa sull'Europa, ma non prima di martedì. Calcio alle 21 ore italiana, fischio d'inizio per la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina. Prima la cerimonia di chiusura del torneo, sul palco del New York New Jersey Stadium ci sarà anche Laura Pausini. Musica e calcio parlano un linguaggio universale, ha detto. Questa è la breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Il traffico è congestionato sulla 23 Palmanova Tarvisio, con code tra Pontebbe e la barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione di quest'ultima. Sulla A9 dei Laghi si resta in coda per traffico intenso allo svincolo di Como Monte Olimpino, provenendo dalla Inate. Un incidente si è verificato sulla A12 Roma Civitavecchia, tra Cerveteri Ladispoli e Torre in Pietra in direzione della capitale. Sulla A10 dei Fiori, incolonnamenti tra Pietra Ligure e il bivio per l'A6 in direzione Genova. Sulla A7 Milano-Genova, code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Rallentamenti per un veicolo in panne sulla Statale 9 via Emilia a Dalseno in direzione Rimini. Sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, rallentamenti per un incidente a zona industriale nord procedendo in direzione Mazara del Vallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: The Wall. Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18:45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento. momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
0: Le 16 e 4 minuti, domenica pomeriggio continua il nostro pomeriggio insieme, siamo pronti per riaprire il parco giochi estivo. Subito la collection, Fabrizio De André, il pescatore.

Dem su Radio Subasio, nella nostra domenica pomeriggio insieme, archiviato l'appuntamento del jukebox, pronti ad aprire il nostro parco giochi estivo. Si è riempito tutto, tutto ok, siamo pronti. Allora, fatemi tirare un po' le somme. Allora, è domenica, è estate, molti di voi sono in viaggio, fa caldo, direi che è il momento giusto per cantare insieme. Ritorna l'appuntamento con la canzone sotto la galleria di Radio Subasio, che è l'unico gioco, e siamo orgogliosi di questo, dove non bisogna essere preparati su nulla, non bisogna rispondere a domande, bisogna soltanto cantare. Tra poco partirà una canzone estremamente conosciuta, molto amata, la cantano praticamente tutti. C'è solo un piccolo problema: a un certo punto andrà via la voce, e che voce dell'artista che canta questa canzone, ha cantato questa canzone, ha emozionato, ha fatto divertire, ha fatto ballare. Sarete voi a continuare a cantare registrando la vostra performance come un semplicissimo messaggio vocale WhatsApp al 348 075 80 60. Ho detto tutto? Non resta che dirvi con chi canteremo oggi. Oggi cantiamo con lei.

Paradiso città, destinazione paradiso, Gianluca Grignani su Radio Subasio, continua la nostra domenica pomeriggio insieme e siamo pronti a giocare, anzi a cantare con l'appuntamento sotto la galleria, una delle canzoni più iconiche dell'estate, più amate e più cantate. Avete sentito Un'estate al mare di Giuni Russo e a un certo punto però andrà via la voce e sarete voi a cantare registrando la vostra performance come un semplicissimo messaggio vocale WhatsApp e inviandocela al 348 075 80 60. Mi sembra tutto chiaro, abbiamo tutti in comitivo, in famiglia, quella persona che se la cava discretamente, allora forse è il caso di coinvolgerla. Se poi non se la cava, ancora meglio, perché quello che ci piace comunque è sentire tutte le vostre voci insieme, sentire che vi state divertendo e che avete voglia di cantare con noi Un'estate al mare. Iniziate a registrare a partire da adesso, è il vostro momento. Pronti?

Beh, mi sembra che di materiale ne stiamo raccogliendo. Stanno arrivando tutti i vostri messaggi. Tra poco tutti in onda insieme a noi per una versione inedita, mai sentita, di Un'estate al mare di Giuni Russo.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
2: Saremo io e te. Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Salda Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Cabana, c'è anche Irama su Radio Subasio. Amici, abbiamo raccolto un po' di voci e un po' di performer per questa versione inedita di Un'estate al mare di Giuni Russo per l'appuntamento con la canzone Sotto la galleria. Devo dire, una partenza piuttosto timida, ma alla fine ne siamo usciti veramente vincitori. Allora sentiamo che cosa avete combinato.
1: Quest'estate ce ne andremo al mare perché vacanze.
0: Timidina come partenza, però ci siamo, dai.

Dai, cambio, cambio. Palesemente costretto a farlo lui, eh. Che però alla fine si è preso anche bene, perché ha detto è l'unica soluzione che ho per poterlo fare, e alla fine direi che come versione niente male, anche perché poi la maggior parte arrivavano a dire soltanto questo. Che è l'unico modo per affrontare l'estate, se non al mare dove? Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso la vostra performance insieme a noi. C'è Giuni Russo, quella vera, con un'estate al mare su Subasio.

0: stasera alle 20. Ospiti a Radio Subasio, Music Club Estate, Ricchi e Poveri. Si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: A proposito di concerti, una cosa che mi è piaciuta molto, che avete detto da quando è iniziato questo brutto conflitto, stiamo vivendo un periodo terribile della storia proprio dell'umanità mondiale.
2: Sì.
1: E voi avete detto, noi in Russia non andiamo, anche se lì vi chiamano, vi cercherebbero, perché voi siete molto popolari in Russia.
2: Sì, però ci hanno cercato molte volte.
1: Vi hanno cercato, qualcuno ci è andato, diciamo, dei vostri colleghi, ecco, adesso senza fare nomi.
3: Ognuno è libero di fare quello che sia giusto.
1: Voi avete detto no, quando arriverà finalmente la pace,
3: bravo,
1: la festeggeremo con un concerto, anzi due in realtà,
3: anche tre.
1: Allora,
3: ma
1: uno
3: ci deve essere la pace soprattutto,
1: ecco benissimo,
2: uno grandi. A Mosca,
1: uno a Kiev
2: e uno a Kiev, ecco. Faremo due concerti meravigliosi.
1: Due concerti che saranno sicuramente storici, perché poi insomma speriamo che arrivino presto, allora.
2: Speriamo.
1: Ci auguriamo di tutto cuore di vedere e sentire Ricchi e Poveri in queste due città europee.
0: Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

Marmellata numero 25, Cesare Cremonini su Radio Subasio, in chiusura della nostra seconda ora insieme. Abbiamo cantato con Giuni Russo Un'estate al mare, tra poco l'informazione in arrivo con le breaking news di TGCOM 24 e subito Shonna Spyro, Material Lover su Subasio.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Senti. Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 17.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il vice premier Salvini si è recato di nuovo stamane nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. La Lega intanto deposita un progetto di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato, è morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il corpo irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, dopo che era scattato l'allarme per un incendio. La bambina di 4 anni annegata nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima. Il padre della piccola risulta indagato dalla procura di Ravenna per abbandono di minore. Secondo gli accertamenti, l'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina, si sarebbe allontanato. Medio Oriente sempre più in fiamme, le sirene d'allarme sono risuonate in diverse città della Giordania. Secondo l'ambasciata americana sono stati evacuati l'aeroporto e il porto di Aqaba nel sud del paese, notizia tuttavia smentita dalle autorità giordane. Caldo afoso verso il picco più estremo, 14 le città oggi da bollino rosso, domani saranno 17. Rischio temporale in queste ore nel Triveneto e su parte della Lombardia. In arrivo dalla Scandinavia un fronte di aria fresca in grado di spezzare la cappa che imperversa sull'Europa, ma non prima di martedì. Formula 1, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Leclerc, seconda, e la Red Bull di Verstappen. Quarta la rossa di Hamilton davanti alla McLaren di Piastri. Subito fuori la Mercedes di Russell dopo un contatto con la Ferrari di Hamilton. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani sulle isole, su gran parte del centro-sud, cielo sereno poco nuvoloso. Al nord, fino al primo mattino, cielo nuvoloso con alcuni rovesci temporali su nord-est Emilia e alta Lombardia. Nel pomeriggio schiarita in pianura padana, rovesci isolati sulle Alpi orientali, in serata anche in Trentino. Nelle ore più calde del giorno, sviluppo di temporali di calore sull'Appennino, localmente in estensione a Puglia settentrionale, coste di Abruzzo e Marche. Temperature in lieve calo al nord e sul settore adriatico centrale. Stabili o lieve aumento nelle isole e all'estremo sud. Proprio nelle isole saranno possibili picchi vicini ai 45 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatina!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
0: Le 17:03 minuti, quando sei comodo,
12: Sto volevando i bigodini, se no non mi viene la cuffia.
0: Se ti va, io non so, lo sto vedendo un po' troppo questo ragazzo. Bentornato anche Ignazio Failla.
12: Ma
0: ciao.
12: Io vengo col caldo e quindi, certo, essendocene tanto, anch'io sono abbastanza presente. Buon pomeriggio, Davide, a tutti voi.
0: Ora, essere presente è ambizioso, visto l'orario e vista la temperatura che c'è fuori, però essere presente a se stessi, intendo.
12: No, qui dentro si sta bene.
0: Si sta bene, dai, meno male. Ti va di giocare?
12: No, ma lo facciamo lo stesso.
0: mi sembra. Farmi capire.
12: Non se l'aspettava.
0: Sembra così inevitabile.
12: Brava,
0: no,
12: Giulia.
0: C'è Patti Smith, People and the Power.

0: Patti Smith, People and the Power su Radio Subasio. Io ho una domanda.
1: Sì.
0: Ma sta Giulia?
1: Non sono Gloria Gallo.
0: Chi era sta Giulia?
1: Una sarà un'amica di Gloria.
0: No, perché tu prima hai detto brava Giulia, ho detto forse mi avrà scambiato per qualcun altro.
1: Ma no. Non era riferito, no, evidentemente non era riferito a te, perché fa caldo, ma non ho perso le cognizioni proprio di...
0: Inizio a avere qualche dubbio. In ogni caso, quello
1: fatti tuoi.
0: Quello che mi preme è giocare insieme a te, insieme ai nostri amici che sono all'ascolto.
1: Ma ti preme?
0: Sì,
1: allora
0: lo voglio fare perché abbiamo preparato un gioco molto coinvolgente.
1: La canzone spiegata.
0: La chanson spieghée.
1: Oui.
0: Sì, e stiamo
1: quindi
0: per...
1: lo devo fare in francese.
0: Lo faremo, sì, lo faremo in alsaziano e siamo pronti.
1: Ma non siamo lì comunque geolocalizzati.
0: No, è vero, siamo più a sud.
1: Sì, siamo in Italia.
0: Sì.
1: Siamo in una bellissima città, sì, piena di sole. La città del sole, evidentemente, l'hanno sempre chiamata.
0: La città la possiamo anche nominare, secondo
1: sì?
0: me.
1: Non...
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi possiamo dire nei Naples?
0: Sì, possiamo dire che siamo a Napoli. Siamo è una canzone che fa un riferimento a Napoli e anche a una figura mitologica.
1: Sì.
0: Insomma,
1: non meglio identificata adesso, perché sì, se ve lo diciamo, sì,
0: no, beh,
1: abbiamo detto il titolo della canzone.
0: Abbiamo detto il titolo. C'è anche una piazza, tra
1: esatto,
0: l'altro.
1: Esatto, nominata nella canzone Piazza Bellini, che
0: sì,
1: praticamente è il centro, il cuore pulsante del centro storico di Napoli, perché c'è sia è crocevia, diciamo, tra università, conservatorio, poi la sera ci sono un sacco
0: c'è
1: di
0: la
1: locali.
0: Movida, la movida, sì, come dicono.
1: Tant'è che l'hanno dovuta anche un attimo ridurre con il coprifuoco orario la sera, perché i residenti non dormivano più.
0: D'altra
1: sono
0: parte.
1: Tanti bar, tanti ristoranti, eccetera. E al centro c'è chiaramente la statua che si riferisce al nome della piazza.
0: Amici,
1: di un lui.
0: Che in ogni caso comunque non porta il titolo di questa canzone.
1: No,
0: in ogni caso, restiamo sulle figure mitologiche. Amici, se avete indovinato, pensate di conoscere qual è il titolo di questa canzone, 348 075 8063.
1: Non mi ha fatto dire nemmeno il nome della piazza, come fanno?
0: Beh,
1: è piena di piazze. Allora, si scende alla metropolitana.
0: Hai parlato
1: Dante,
0: di Piazza Bellini.
1: Ah, non l'ho detto. Adesso l'hai
0: ma
1: detto.
0: Ma l'hai
1: tu.
0: Detto tu?
1: No, non l'ho detto.
0: Hai detto tu.
1: L'ho detto.
0: Oggi è particolarmente caldo.
1: Vuoi che vada via?
0: Ci penso,
1: secondo me.
0: Ci penso. Non è male.

0: femme fatale,
1: cioè, c'è anche bambina femme fatale, sì. C'è una crescita, cioè, evidentemente.
0: Assolutamente, stiamo giocando con la canzone spiegata, la chanson spiegata.
1: Male, sì. Peraltro.
0: Beh, sì, stiamo giocando.
1: Diciamolo, perché insomma, non è che tutti l'hanno capito.
0: Però stiamo facendo di tutto per non farli indovinare.
1: Adesso faremo di tutto invece per farvela indovinare.
0: Sì, sì. Allora, cosa abbiamo detto fino adesso?
1: Abbiamo detto che nella canzone siamo a Napoli, nella canzone viene nominata Piazza Bellini, sì. Cuore pulsante della Movida e non solo.
0: E che c'è un riferimento a una figura mitologica.
1: Esatto. Allora, che è il titolo della canzone.
0: Tra l'altro,
2: gli artisti non esiste un amore a Napoli.
0: Ok, non esiste che un amore a Napoli, che è di Tropico.
1: Siamo a Calcutta? No, non è questa. Gli artisti coinvolti in questa canzone sono molteplici.
0: Sono tanti.
1: Esatto. C'è un gruppo che è campano.
0: Esatto, e sono fortissimi. C'è una grande voce, tra l'altro,
1: pugliese.
0: Un'altra grande voce pugliese. E poi c'è un duo di producer.
1: Esatto.
0: Che invece hanno dato quel tocco.
1: Beh, la canzone è loro. È del
0: esatto.
1: Duo.
0: Nasce come loro.
1: Ospiti.
0: Poi,
1: esatto. Serena è.
0: Basta, però. No, basta. Non spoilerare. Fai come la Giuliani che spoilera durante la settimana.
1: Ah, lo fa. Tipo, lei avrebbe detto i Colors adesso?
0: Ecco qua. Vabbè. 348 075 8060 non si può.

0: Vasco Rossi con Brava Giulia su Radio Subasio.
1: Posso dire che avevo sottovalutato, ecco perché il Brava Giulia
0: era solamente una previsione.
1: Era una vita che la stavi aspettando e noi invece stavamo aspettando i nostri amici che venissero a darci la risposta alla canzone spiegata.
0: Solo
1: di
0: che non ci siamo
1: settimana.
0: Trovati, adesso vi spieghiamo bene perché, intanto presentiamoli.
1: Diamo il benvenuto a Diego e Chiara da Napoli, ciao!
2: Ciao.
0: Allora, sti ragazzi, ciao ragazzi, erano venuti con le mani piene peraltro, devo dire, neanche a farsi parlare dietro, proprio in Umbria, e sono tornati adesso a Napoli, non ci siamo capiti, sì. E quindi si sono riportati tutto quello che ci avevano portato, babà, cose, insomma, sfogliatelle.
1: Che cosa avevate portato per noi, Diego e Chiara?
0: Cose che si possono dire alla radio, per favore, grazie.
1: Che comunque
2: il babà è una buona dose di cornicelli.
0: I cornicelli, quelli servivano.
1: Esatto. Quelli ai portafortuna.
0: Quelli che te li devono regalare e poi ti portano
1: fortuna. Vedi che bello, perché? Ecco perché non ci siamo visti. Va bene, Diego e Chiara, voi quindi state rientrando da una vacanza, da un giro.
0: Diego e Chiara si sono conosciuti adesso, diciamolo. Sono in macchina insieme per un caso fortuito.
1: Sì.
0: Perché Diego chiedeva a Chiara prima che lavoro facesse.
1: Sì.
0: E quindi presupponiamo, okay, giusto?
1: Fingono di essere sposati da quanti anni?
2: Da 26 anni,
0: la stessa storia.
1: Capito? Ogni anno si incontrano in vacanza.
0: E non l'ha sgamati nessuno ancora.
1: Niente da fare.
0: Bravo.
1: Amici, allora, questa canzone di cui abbiamo parlato...
0: Se ne volete parlare, se no possiamo parlare di altro, perché abbiamo tempo, quindi...
2: No, va benissimo.
0: Ah, volete parlare della canzone?
1: Siete
0: mai stati a Piazza Bellini?
1: Infatti.
2: Sì, siete mai stati a Piazza Bellini? Come no?
1: Com'è?
2: Sì, è proprio il fulcro, appunto, dove si beve anche un ottimo spritz.
1: Ah, vedi?
0: Il famoso spritz di Napoli.
1: Vale come invito, poi Napoli conosciuta per
0: ottimi chiacchiere, sono tutti bravi.
1: Ottimi spritz. Qual è il titolo della canzone spiegata di questa settimana?
2: Parteno.
0: Bravi, in coro.
1: Bravi. Molto bravi.
0: Volete salutare qualcuno? No, non abbiamo più tempo, ce lo siamo bruciati con lo spritz di Napoli, purtroppo. Faremo un'altra volta. Va bene, salutiamo le vostre figlie.
1: Le salutiamo noi. Ciao Diego, ciao Chiara, grazie mille per aver giocato con noi. Ciao.
0: La la la la.
1: Eccoli qua, ci sono.
0: Partenope.

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
1: Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Che gran finale.
1: Propongo una radio tematica solo per Michael Jackson.
0: Su Michael Jackson.
1: Sul nostro sito, subito.
0: Sì, sì, sì.
1: Un artista che ascolterei ore e ore.
2: Black or White su Radio Subasio. Allora, quando arriva questo momento della domenica, mi preparo, porto sempre un trolley perché non so mai dove andare.
0: Perché è il momento di...
2: Ti porto via con me. Dove mi porti
1: allora,
2: questa
1: ti
2: volta?
1: Porto in un posto dove fanno una rappresentazione da migliaia di anni e ogni anno con grande successo, ed è nient'altro
2: non
1: che...
2: Non è il presepe?
1: No.
2: Ok.
1: No. È la storica partita a scacchi coi personaggi viventi.
2: Ah, quindi la partita a scacchi fatta non dalle persone, con le persone.
1: Con le persone.
2: Quindi ti devi vestire da pedina, diciamo.
1: Considera che ci sono 600, oltre 600 figuranti in costume d'epoca, dame, cavalieri, giocolieri, fuochi d'artificio, chiaramente le pedine, no? Che devi, si devono muovere. Il tutto per rappresentare una storia d'amore che risale al 1454.
2: Sì.
1: Che tu saprai sicuramente, certo. Quella tra Rinaldo e Vieri, che combattevano fra di loro per avere la mano della bella Leonora.
2: Ah, vedi? Vedi cosa si fa? Quando uno dice la presa bene.
1: Sali subito!
2: Quando uno dice la presa bene, dal 1400 ancora
1: combattono.
2: Siamo lì, vabbè.
1: Un anno vince uno, un anno vince l'altro.
2: Leggermente permalosi.

0: tu dimmi quanto. Quanto amore
1: neanche
0: sei.
1: Neanche troppo. Possiamo salutare Andrea che ci ascolta dalla Sicilia.
0: Lo salutiamo.
1: Dalla calda, caldissima Sicilia.
0: Molto volentieri, ciao Andrea. Buona. Cos'è in vacanza? Immagino sia in vacanza. Sì.
1: Credo di sì.
0: Allora.
1: E dalla vacanza, secondo te, Andrea, si porterà via dei souvenir?
0: Penso proprio di sì.
1: L'argomento che affronteremo nella prossima ora è quello. Sì. Poi vi dico da cosa partiamo. Partiamo da una roba legata al calcio, quindi ai mondiali, ma adesso non vi voglio tediare. Ma l'importante è sapere se quando andate in vacanza voi siete tra quelli che si riportano via dei souvenir oppure se preferite spendere i soldi mangiando nel posto dove andate.
0: È anche vero che è carina l'idea di fare un piccolo elenco di persone a cui portare qualcosa.
1: Sì, ma alle volte diventa un pensiero. 348 075 80 60 è il numero per i vostri messaggi vocali. Già da adesso,
0: esatto, volete. Una calamita sul frigorifero.
1: Non ti porto niente, sappilo, niente.

0: Gramaro con l'immenso su Radio Subasio. Quest'uomo è felice.
1: Chiudiamo il nostro pomeriggio insieme, il nostro weekend, la nostra settimana. Amici, ci risentiamo presto.
2: Chiudiamo l'estate. Quasi.
1: Amici, ci risentiamo presto, prestissimo. Vi lascio insieme a Ignazio che sarà con voi.
3: Dove vai?
1: Io scappo.
3: Dove mi lasci?
1: Ho da fare, devo ascoltare le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 18. Ciao!
3: Se ne va.
4: Una buona serata da Virginia Giacomin. Gli Stati Uniti hanno iniziato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. È quello che voleva fare Lindsey, il senatore scomparso di recente. Sanzioni a chi acquista petrolio ed energia da Mosca. Il vice premier Salvini si è recato di nuovo questa mattina nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso a colpi di pistola due rapinatori. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. La bambina di 4 anni annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre della piccola risulta indagato dalla procura di Ravenna per abbandono di minore. Secondo gli accertamenti, l'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato, è morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il corpo, irriconoscibile, trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. L'ordine dei giornalisti della Campania chiede chiarezza. Caldo afoso verso il picco più estremo, 14 le città da bollino rosso oggi, domani saranno 17. Rischio temporali su Triveneto e parte della Lombardia, aria fresca in arrivo dalla Scandinavia non prima di martedì. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Leclerc, seconda, e la Red Bull di Verstappen. Colpo di scena al Tour de France, Vingegaard si ritira. Il corridore danese, secondo in classifica, è caduto su una curva in discesa a 19 km dall'arrivo. Sospetta frattura della clavicola destra. Al traguardo arriva primo Evenepoel, Pogacar secondo, Del Toro terzo. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 26 dei trafori il traffico è congestionato con incolonnamenti tra il bivio per la 10 dei Fiori e Masone in direzione Gravellona Toce. Code per traffico intenso sulla 12 Genova Rosignano tra Rapallo e Recco in direzione Genova. Sulla 11 Firenze Pisa Nord si procede a rilento tra il bivio a 12 Alto Pascio in direzione Firenze. Sulla 32 Torino Bardonecchia un chilometro di coda tra la circonvallazione Ulx e Susa Ovest in direzione Torino. Code sulla A24 Roma-Teramo tra Castel Madama e Tivoli in direzione Roma. Sulla A14 Adriatica si resta in coda tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Infine rallentamenti sulla statale 4 via Salaria a Osteria Nuova in direzione Piazza Fiume. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
12: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Buon pomeriggio da Ignazio Failla sulla vostra Radio Subasio. Bentrovati. Come me state sventolando bandiera bianca di fronte a questo caldo.

0: vedete, sono io. Sono io che sto sventolando la bandiera bianca di cui racconta Franco Battiato dall'81, risentito e usato come collection dell'inizio delle nostre due ore insieme fino alle 20, sì, giusto. Le 18.09, ciao a tutti e bentrovati da Ignazio sulla vostra Radio Subasio. Mi auguro il vostro pomeriggio di domenica stia scorrendo al meglio che si può, al riparo da temperature veramente torride, e che voi abbiate potuto passare la prima parte della vostra giornata sempre in compagnia di Subasio, sempre nel migliore delle, nella migliore delle possibilità. E allora, detto questo, tra qualche istante ci occuperemo anche dell'argomento che ho già anticipato, a che fare con i souvenir. Il tempo di riascoltare la nuova di Gabri Ponte insieme a Jovanotti su Subasio, ed è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Auguri a Fedez, che è diventato papà per la terza volta ieri. E c'è con lui Marco Masini per Male Necessario alle 18:16 su Subasio. Diciamoci la verità, ognuno di noi quando torna da un viaggio si porta a casa un pezzettino di quel posto, o nel cuore, oppure proprio fisico, calamita, cartolina. E poi c'è Haaland. Allora, Haaland è il bomber della Norvegia. Non so se avete saputo che stasera c'è la finale dei mondiali, no? Tra Argentina e Spagna. C'era anche la Norvegia che però è stata eliminata. Lui si è concesso un po' di giorni in vacanza in Sicilia. Quando è tornato a Oslo, è tornato con un souvenir, diciamo, insolito. È sbarcato dall'aereo tenendo sotto il braccio un procione impagliato che beveva tequila. Comprato in Texas, lì è abbastanza famoso, $750, e tralasciando il prezzo e tornando a noi, mi veniva in mente di chiedervi che tipo di viaggiatori siete, cioè se andate a caccia del souvenir perfetto, pensato magari per le persone che vi aspettano poi a casa vostra, o magari qualcosa di tipico da mangiare, oppure riempite la valigia di oggetti che voi stessi sapete già saranno lì sulla mensola a prendere polvere. Raccontatemi anche il souvenir più strano che avete regalato oppure che vi è toccato ricevere al 348 075 80 60 con un messaggio vocale. Qual è l'oggetto più folle che è tornato a casa con voi? E soprattutto, vi andate a cercare oppure nulla? Quando tornate è esattamente per come siete partiti, cioè con le mani vuote. Il numero ve l'ho dato, ci

0: E tu come stai, capitani coraggiosi? Sono Baglioni e Morandi, riascoltati su Radio Subasio, e adesso è tempo di sentire i primi avventori di questo pomeriggio che hanno inviato un messaggio vocale al 348-075-8060 raccontando che tipo di turisti sono, se alla fine del viaggio vanno alla ricerca spasmodica di souvenir da riportare indietro, oppure se no, oppure se è meglio mangiarsene le cose, se poi questi souvenir sono fisici o se sono roba alimentare che poi verrà consumata una volta ritornati a casa. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, io sono Carolina da Roma.
0: Ciao.
1: E il souvenir più strano che ho regalato è un pezzo di papiro originale portato dall'Egitto.
0: E si può?
1: Insieme ad un cammellino sempre riportato dall'Egitto, molto molto carino. Un bacio.
0: Ecco, grazie.
2: Buon pomeriggio, Carmine da Latina.
0: Ciao Carmine.
2: A me mi hanno portato.
0: Carmine, dove stai? Carmine.
2: Rosa del deserto.
0: Una roccia rosa del deserto, ho capito bene. È casino quel messaggio. Vabbè, Carmine, rimandamelo col finestrino chiuso, magari, che capisco che fa caldo. Però, insomma, dai, proviamo. Vedi.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: è del 98 Outside di George Michael, riascoltata nel vostro pomeriggio con Radio Subasio e con Ignazio Failla fino alle 20 di questa serata di domenica 19 luglio. Alcuni sono già partiti per le vacanze, sono tornati e magari sono tornati con un souvenir. Magari fate parte della schiera di coloro che prima di andare via nel posto dove sono stati assolutamente devono portarsi via qualcosa di legale. No, non parliamo chiaramente di conchiglie, sabbie, sappiamo insomma che non si possono trasportare, ma di qualcosa che invece o tenete per voi oppure regalate a qualcun altro. Oggetti che avete comprato voi, strani o che avete ricevuto. Sentiamo.
1: Scusate per prima, Carmina da Latina.
0: Sì.
1: Una roccia rosa del deserto che è grande come un pallone da calcio.
0: Una roccia rosa del deserto, come l'hanno trasportata?
2: Buongiorno.
0: Sì,
2: il
0: ciao.
2: Mio non è un oggetto particolare, è una storia dell'oggetto particolare.
0: Racconta.
2: Sono stato in viaggio di nozze in America.
0: Sì.
2: Ho comprato un piatto dipinto a mano dagli artisti di strada a Venice Beach.
0: Bello.
2: Ma il problema era che era nei primi giorni del viaggio, quindi per 15 giorni ho portato questo piatto come un trofeo in giro su aerei, qualunque mezzo di locomozione.

0: si racconteranno e ci regaleranno le loro canzoni dal vivo.
1: C'è un artista giovane emergente con cui vorreste collaborare e fare una canzone?
2: Non so se è più giovane, perché gli anni passano per tutti, voglio dire. Ma con Mengoni sarebbe una cosa bellissima.
3: Beh, sì. beh, la vedo bene anch'io.
2: E a noi piacerebbe anche fare una canzone insieme a Brescia Alfa.
3: Ah, beh, allora lanciamo da Radio Subasio questa sera, anche perché poi appunto questa serata andrà in onda proprio su Radio Subasio, quindi possiamo dirlo tranquillamente. Certo. Lo lanciamo questo appello, quindi Marco Mengoni
4: Alfa.
3: E Brescia.
2: Sì.
3: Bene. Allora l'appello è lanciato, ragazzi. Fare un disco con i ricchi e poveri è per pochissimi, quindi effettivamente credo che sia un onore per gli artisti che avete citato.
0: Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Ricchi e Poveri è su Radio Subasio.

0: Un super classico di Biagio Antonacci. Quanto tempo è ancora? Quasi in conclusione della prima ora, insieme in questa domenica con Ignazio sulla vostra Radio Subasio, in cui stiamo parlando di souvenir. Al 348-075-8060 è arrivato un po' di tutto. Anna, per esempio, dice: io ho ricevuto un souvenir dalla Bosnia, so che è uno strumento musicale, sto ancora cercando di capire come si suona. Però sta lì.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Antonella e Attilio. Stiamo rientrando dalla Basilicata. Abbiamo passato una settimana nella Costa Lucana. Noi siamo amanti di souvenir, magneti di tutto e di più, calamite di tutto e di più, poi le classiche sfere, quelle che quando le muovi si muove il tutto, piuttosto che liquori, piuttosto che sigari quando ne abbiamo l'occasione, anche quadri magari di pittori sconosciuti che però ci piacciono. Allora, diciamo che il souvenir più strano che io ho ricevuto era il manico di una scopa vecchia, che avevano ricevuto a loro volta. C'era scritto welcome to Ibiza, ma ti posso assicurare che di Ibiza non aveva assolutamente nulla, ma era proprio un manico di una scopa, perché mancava semplicemente lo scopettone.
0: Però non è famosa la scopa, il manico di scopa o le scope a Ibiza? Ma forse era il nome della marca, può darsi? Ma il messaggio più bello ce l'ha inviato Roberta da Siena, che in maniera molto laconica ha detto: io come souvenir ne ho preso uno 34 anni fa in Kenya ed è mio marito. Accidenti, ha scritto.

0: Shine, Lady Gaga ci porta l'appuntamento su Subasio con le breaking news di TGCOM 24, quelle delle 19.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto al pilastro a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette e i polsi perché dava in escandescenze. In un video si sentono le sue urla: aiuto, basta. Ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato, è morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il corpo irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. L'ordine dei giornalisti della Campania chiede chiarezza. Il vice premier Salvini si è recato anche oggi nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso a colpi di pistola due rapinatori. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. Gli attacchi russi hanno causato 20 morti e almeno 142 feriti in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore. Mosca ha lanciato missili contro Kiev, Kharkiv e altre città. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Sanzioni a chi acquista petrolio ed energia da Mosca. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. In una piscina a Mentana, invece, alle porte di Roma, 8 intossicati da cloro. Grave una bimba di 5 anni, 50 persone evacuate. Lo sport: la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo: Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta in discesa a 19 km dall'arrivo. Al traguardo primo Evenepoel. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Domani sulle isole, su gran parte del centro-sud, cielo sereno poco nuvoloso. Al nord, fino al primo mattino, cielo nuvoloso con alcuni rovesci e temporali su nord-est Emilia e alta Lombardia. Nel pomeriggio schiarita in pianura padana, rovesci isolati sulle Alpi orientali, in serata anche in Trentino. Nelle ore più calde del giorno, sviluppo di temporali di calore sull'Appennino, localmente in estensione a Puglia settentrionale, coste di Abruzzo e Marche. Temperature in lieve calo al nord e sul settore adriatico centrale. Stabili o lieve aumento nelle isole e all'estremo sud. Proprio nelle isole saranno possibili picchi vicini ai 45 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
4: Gli altri? Vada

E continua la domenica che ormai è diventata sera, sono le 19:10 con Radio Subasio accompagnandovi dove? Raccontatemelo se vi va. 348 075 8060, se tornate, andate, se avete organizzato qualcosa per questo per questa domenica calda d'estate del 19 luglio. La musica tranquilli, ci pensiamo noi a darvi ritmo, non abbiamo nessun problema. America Inc, c'è cioè Gianna Nannini, nuova versione insieme a Mar-

Rocco alle 19:21 su Radio Subasio. Volevo salutare coloro che tornano dalla piscina vicino Arezzo, quella con le onde, vanno scritte gli scivoli, evidentemente si sono divertiti molto Mariangela, Lorenzo e Chanel, che però sono di Perugia. C'è un'estate molto siciliana per Noemi, che alla fine di questo mese e all'inizio di agosto si troverà in zona, nella bellissima isola, e poi anche a Marina di Pietrasanta, a Sirolo, a Vicenza, per continuare il suo Noemi Live 2026. Vogliamo ripassare una canzone di Noemi? Dai, tu cosa fai questa sera?

0: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Brothers alle 19.37, la vostra domenica sera con Radio Subasio e con Ignazio alle 20. Vi ricordo, abbiamo una puntata, ve lo dico dopo, dai, dell'appuntamento che c'è alle 20, perché ci collegheremo con Brugnato, vicino alla provincia della Spezia, perché c'è Gianluca Giurato che avrà degli ospiti, ma dopo vi dico meglio. Adesso invece vi volevo raccontare di questa intervista che ho seguito, è uno degli assessori capitolini di Roma, attualmente in forza proprio al comune, che parlava ancora, nonostante siano passati ormai 15 giorni, del grande evento di Ultimo, ma nello specifico si stava riferendo a questa nuova location che, grazie al mega concerto di Ultimo, ormai possiamo sdoganare, no? Quella di Tor Vergata, che quindi gli chiedevano quale artista vorrebbe, e lui diceva: beh, bisogna fare comunque i giusti riferimenti, perché il nostro modello è Ultimo, e da lì chi potremmo avere? Vorremmo Bad Bunny, hanno detto. Beh, essendo un posto che raccoglie tot mila persone, sognare in grande non fa male. Insomma, questa era un po' il sunto dell'intervista all'assessore, e mi veniva in mente perché adesso su Subasio abbiamo proprio la possibilità di riascoltarlo, Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Milano Ferro alle 19.49 continua la vostra serata su Radio Subasio e alle 20 vi chiedo proprio di non perdere l'appuntamento con il nostro Radio Subasio Music Club Outdoor, chiamiamolo così, no? Per le Summer Night stasera insieme a Gianluca Giurato in onda dalle 20 alle 21 ci saranno i Ricchi e Poveri, una delle formazioni più iconiche della musica italiana con oltre 50 anni di carriera che ha conquistato generazioni e generazioni partendo, non so, mi viene in mente da Sarà perché ti amo per arrivare fino a Ma non tutta la vita di qualche Sanremo fa. Quindi a partire dalle 20 l'appuntamento su Subasio è con i Ricchi e Poveri e il Radio Subasio Music Club condotto da Gianluca Giurato. Adesso però è tempo di musica, ripartiamo di nuovo con Ed Sheeran dal 2021 su Subasio torna Shivers.

0: a chiudere le due ore insieme a me di questo weekend con Ignazio. Noi, se volete, ci risentiamo il prossimo. Sì, sabato e domenica a partire dalle 5 del mattino e poi domenica una mezza sorpresa, adesso non vi dico niente, ci sarà modo e maniera. Mi raccomando, l'appuntamento tra poco con i ricchi e poveri in onda su Radio Subasio a partire dalle 20, intervistati e li sentiremo anche cantare con da Gianluca Giurato, quindi l'augurio di una buona serata di domenica. Poi arriva anche Francesca Quaglietti, adesso 3 minuti alle 8, le breaking news di TGCom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Roggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere, irriconoscibile, trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio
2: Subasio. E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
13: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a €2,49. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a €2,49. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a €1,29. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
18: Brugnato 5 Terre Outlet Village e Radio Subasio vi danno il benvenuto alle Summer Nights Radio Subasio Music Club. Un appuntamento in musica e parole. Radio Subasio presenta Gianluca Giurato.
0: Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Ma che bel pubblico che c'è anche questa sera qui al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Dico anche questa sera perché Radio Subasio è felicissima di essere anche quest'anno qui alle Summer Nights per presentare quelli che sono i grandi protagonisti della musica italiana, coloro che in alcuni casi come questa sera hanno portato veramente la nostra musica in giro per il mondo. Radio Subasio Music Club estate, lo sapete, la versione estiva del nostro appuntamento che da tanti anni porta appunto in studio a Radio Subasio in un'atmosfera molto intima con poche persone che poi fanno anche delle domande agli artisti, porta appunto i grandi protagonisti della musica italiana e qui appunto al Brugnato 5 Terre Outlet Village siamo felici di farlo invece davanti a questo pubblico davvero meraviglioso. Avete riempito questa piazza. Quanti di voi sono ascoltatori di Radio Subasio? Fatevi sentire! Ma praticamente tutti o quasi. Tra l'altro in prima fila vedo proprio alcuni ascoltatori fortunati di Radio Subasio che si sono assicurati proprio il famoso posto in prima fila e faranno anche una domanda agli ospiti che stanno per salire su questo palco. E allora io non chiacchierò oltre perché appunto voglio subito presentarli. La prima di queste Summer Nights, il primo Radio Subasio Music Club estate, è davvero una grande festa questa sera. Sì, perché quando loro cantano e l'atmosfera è quella, l'allegria, la gioia, il divertimento. E beh, loro hanno fatto la storia della musica italiana con una carriera che va avanti ininterrottamente da 60 anni, hanno venduto oltre 22 milioni di dischi in giro per il mondo, signori, e poi sarà perché li amiamo, ma a differenza di come cantano loro, noi li aspetteremo anche tutta la vita. In realtà l'attesa è finita perché sono qui e stanno per salire sul palco di Radio Subasio Music Club estate i Ricchi e Poveri.
19: Eccoci qua.
20: Ciao.
19: Ciao a tutti.

0: tutta la vita invece con i ricchi e poveri. Grazie. Qui a Radio Subasio Music Club estate.
1: Grazie.
2: Grazie a tutti.
1: Grazie.
0: Angela,
1: grazie.
0: E Angelo, prego.
2: Qua.
0: Venite qua.
2: Salottino.
0: È un piacere riavervi. Ciao. Anche quest'anno.
2: Grazie.
1: Ciao, Angelo. Grazie.
0: Ciao.
1: Tante belle cose, grazie.
0: E un bacino anche noi,
1: sì,
0: dai.
1: Assolutamente.
2: Sentite.
0: Grazie. Bentrovati, perché noi ci siamo visti in radio un paio d'anni fa, quando arrivavate dal grandissimo successo dell'ultimo Festival di Sanremo che avete fatto, quello del 2024. Insomma, è stato un successo incredibile, ma io lo vedo anche questa sera. Quanto vi vuole bene la gente? È una cosa veramente straordinaria.
2: Beh, lo devi chiedere a loro.
0: Quanto gli volete bene? Che poi credo che questa sia proprio la soddisfazione maggiore, al di là adesso del successo internazionale, dei milioni di dischi venduti, è proprio questo, è l'affetto delle persone.
1: È quello che noi sentiamo, se noi sentiamo amore, diamo amore.
0: È giusto. Giusto?
2: Ma diamo
0: è
2: amore giusto. Ugualmente, anche se non sentiamo amore, perché a noi piace quello che facciamo.
1: Chiaro.
2: Ci piace il nostro lavoro, lo amiamo.
1: Ma fatti i fatti tuoi, ma ce l'hai con me stasera.
2: Pensavo che lo dicessi in genovese.
0: Qua vengono fuori Sandra e Raimondo.
2: Dillo,
0: È vero che sembrano un po' Sandra e Raimondo, con cui hanno anche lavorato un po' di anni
1: sì,
0: fa.
1: Sì, tanti anni fa.
0: Con questa amatissima coppia.
2: Un bel ricordo abbiamo di loro.
0: Ecco, poi magari ci arriviamo anche a quello. Io però vorrei partire proprio dal vostro primissimo 45 giri, che risale al 1968, perché si chiamava L'ultimo amore ed era la cover italiana di Everlasting Love dei Love Affair, con il testo riscritto in italiano da Mogol.
1: Sì, è la prima canzone che abbiamo registrato.
0: La prima, proprio il sì. Primo 45 giri. Ma voi due quella volta eravate ancora fidanzati?
1: Chi te l'ha detto?
0: Lo sapevo, un uccellino.
2: Quella dei Love Affair, la canzone
1: dei Love Affair,
2: sì.
1: Sì, eravamo fidanzati.
2: Sì, eravamo ancora fidanzati.
0: Anche
1: ma
0: perché
1: sai, fidanzati, fidanzatini.
0: È vero.
1: Eravamo due ragazzi.
2: Sì.
0: Anche perché vi siete conosciuti che avevate 16-17 anni,
1: esatto.
0: In discoteca, mi pare, no?
2: No, sì. Io avevo 16 anni.
1: E io 17, anni. E non sì. Cambia, è sempre uguale.
2: Ieri,
0: proprio io, ma
2: ieri.
0: Sì. Anche perché veramente
2: mamma
0: siete
2: mia.
0: Di una vitalità incredibile. Tu, Angelo, stavi suonando il sax quella volta in discoteca.
1: Esatto, no, era una sala da ballo di Genova.
0: Sì, era una sala da ballo.
1: E io col gruppo di cui facevo parte,
0: i Jet,
1: suonavamo lì e lei veniva a ballare e ci siamo fidanzatini quasi subito e ogni tanto ci chiedeva
2: siamo
1: di cantare
2: fidanzatini
1: è bella e lei ogni tanto ci chiedeva di cantare una canzone, saliva sul palco
2: e cantava
1: anche lei.
0: E voi siete rimasti subito affascinati dal carisma di questa donna, è
1: assolutamente
2: grazie,
1: prego.
0: Poi si è formato.
2: Ma non l'ho mica detto a te, grazie.
0: Poi si è formato il quartetto, perché appunto tu e Franco siete usciti dai Jet, tu e Franco Gatti, appunto, il caro
2: sì.
0: Franco che ricordiamo
2: Franco,
0: sempre.
2: Facciamo un applauso al nostro caro Franco.
0: Siete usciti dai Jet. E appunto Angela si è presentata con un'amica.
2: Sì.
0: Che era appunto una. Voi frequentavate una scuola di canto insieme.
2: Esatto. Io andavo a scuola di canto. Ma però non ho imparato niente, soltanto che ero giù di voce, non riuscivo a capire come mai perdevo la voce così facilmente. E mi è servita un po' quella scuola perché mi ha spiegato come doveva adoperare il diaframma. Vabbè, a parte tutto.
0: Te l'hanno
2: secondo...
0: spiegato bene?
2: Sì, bene, benissimo. E lì ho conosciuto Marina
0: Occhiena.
2: Una bella ragazza, così abbiamo fatto amicizia. E io l'ho presentata a Franco e Angelo subito. E andavamo al mare assieme, così. Cantavamo sulle
1: compagnia,
2: spiagge,
1: sì.
2: Tanto per divertirci, cantavamo tutti.
1: Ma sì, cantavamo tutti, anche le spiagge cantavano con noi. Sì.
2: Mamma mia.
0: Poi però avete messo su un quartetto polifonico praticamente, perché tu eri il soprano, Angelo era il tenore, poi c'era il basso, Franco,
1: esatto.
0: E Marina che era il contralto. Quindi
2: sì.
0: un bel quartetto che si ispirava proprio a quelli che erano i gruppi americani di allora.
2: Esatto.
0: Come vocalità.
1: Infatti noi li avevamo studiati moltissimo questi gruppi, perché da loro abbiamo insegnato... un'armonizzazione particolare.
2: Abbiamo imparato.
1: Cosa ho detto?
2: Insegnato.
0: Un lapsus. Ci sta.
1: È un lapis.
2: Io ne ho tanti lapis. Tanti.
0: Tra l'altro ci sono dei personaggi che si sono intrecciati alla vostra storia, proprio ai vostri inizi. Uno è il califfo, il grande Franco Califano.
2: Califano? Allora, lui ci ha portati a Milano e fa: ragazzi, vi porto in una casa discografica.
1: Stai parlando di Califano, non Fabrizio De André.
2: Mi sono sbagliata.
1: Di chi stai parlando?
0: Califano.
2: Volevo dire Fabrizio De André, ho detto
0: poi
2: Califano.
0: Ci arriviamo.
2: Vabbè, poi prima c'era Fabrizio, ecco, ho sbagliato.
0: Ecco, va bene, comunque insomma,
1: va bene, succede.
0: Fabrizio De André è quello che vi ha procurato il primo provino.
2: Il primo è volevo dire Fabrizio
0: De André, altro grandissimo.
1: Grande Fabrizio.
2: Allora Fabrizio ci ha portato a Milano e ci ha detto fate questo provino, vi porto io in questa casa discografica.
1: Facciamo questo contratto con questa etichetta discografica.
2: Facciamo.
1: Siamo andati, abbiamo fatto il provino e come siamo andati?
2: Non siamo piaciuti
1: a nessuno.
0: Però Fabrizio De André ha detto una cosa, ha detto questi di musica non capiscono niente, voi avrete successo.
2: No, lo posso genovese dire, ha
1: genovese?
2: Detto,
0: genovese
2: diciamolo
0: come
2: insieme,
0: voi.
2: Questi di musica non capisciano in Berlin.
0: Ecco, tra l'altro stasera siamo proprio nella vostra Liguria che
1: sì,
0: vi accoglie sempre con grandissimo affetto e anche questa è una cosa
1: sì,
0: molto bella.
1: Ha finito
0: bella.
1: Con... andate avanti che comunque avrete successo.
0: E in effetti ci ha preso perché insomma sono 60 anni che cantate
2: sì,
0: in giro per il mondo e lo state facendo anche in questo periodo, anzi poi voglio ricordare un po' di date che avete fatto e che farete, ma intanto visto che l'abbiamo citato parliamo anche di Franco Califano che
2: sì,
0: è stato quello che vi ha dato il nome.
2: Infatti.
1: E spiegalo Angela, è stato, è come un gioco questo
2: sì,
1: eh?
2: Perché lui ci invitava sempre a cena a Milano, noi non eravamo abituati, non eravamo mai usciti di casa, figurati,
1: non eravamo mai stati al ristorante,
2: mai al ristorante, figurati, si spendeva e i nostri genitori non è che ci davano tutti i soldi da andare al ristorante, vero?
1: No, no.
2: Allora lui ci invitava e noi andavamo tavolate d'amici tutto quanto e noi ci siamo un po', insomma, ci vergognavamo un po' di non riuscire a contraccambiare, no? Allora abbiamo detto, io dato che ho dei parenti a Milano, gli ho detto a loro, ragazzi, raccontiamo una bugia carina, gli diciamo che i miei parenti ci aspettano a mangiare e che questa sera non possiamo accettare il suo invito, vero?
1: E Califano fa, na ma mangia fuori!
2: No, i miei parenti, i miei parenti. Invece giù avevamo la nostra macchina tutta scassata, tutta scassata con dei bei panini col salame.
1: Quattro panini
2: col salame che ci aspettavano. Allora, beh, ciao, buonasera a tutti e ce ne andiamo. Beh, però Califano ci conosceva bene, ha detto qui gatta ci cova.
1: Sì.
2: C'è qualcosa che non mi quadra, avrà pensato. Ti spiego il perché, ti spiego questo. Perché noi andiamo in macchina, quando abbiamo il panino in bocca che stiamo per dare il primo morso, Califano.
1: Arriva,
2: si alza dal vetro della macchina, lo vediamo, fa adesso ho capito tutto, voi siete ricchi di spirito ma poveri di tasca, eh sì, allora vi chiamerò ricchi e poveri.
0: E lì è nato il mito, signori, eh. Ma è vero che Franco Califano una volta vi ha dato anche i soldi per comprare mutande e profumi?
1: Io mi aveva dato 50.000 lire.
0: Tu che hai comprato le mutande e i profumi?
1: Le mutande. Perché io usavo quelle di mio fratello che era più grande. Appena lavate, spero che mia mamma le lavasse.
0: E avesse la... quella volta si
1: e mi dava le mutande.
0: Gradi.
1: Però un profumo, perché il profumo era come da ragazzini fumare la sigaretta, vuol dire che sei già grande, sei adulto.
2: E invece quell'ora lui era fidanzato con Marina.
1: Non ho capito.
2: Califano non era fidanzato con Marina.
1: Non lo so questo.
2: Eh sì, allora.
0: Ah, stasera scopriamo una cosa nuova.
2: Non potevo dire.
0: Questo è uno scoop.
2: Cosa c'è di male?
0: No. Diciamolo. Quindi Califano era fidanzato con Marina Occhiena
2: sì,
0: quel
2: sì,
0: periodo.
2: Sì. Insomma,
0: fidanzatini.
1: Questo eravamo noi, fidanzatini.
2: E noi eravamo fidanzatini. Quindi non è che scopro gli altarini degli altri, anche i nostri. E allora, parliamone.
0: Ecco. Allora, continuando con la vostra storia, poi arriva un momento particolare che è quello appunto del 1981 al Festival di Sanremo. Allora, diciamo allora, che i ricchi e poveri sono partiti in quattro, adesso sono in due, ma il periodo proprio per il quale la gente probabilmente vi ricorda di più è proprio quello del trio, quello che è nato quando a Sanremo è successa una cosa che insomma da quattro vi ha fatti diventare
2: Con sarà perché
0: tre.
2: Ti amo.
0: Con sarà perché ti amo, sì.
1: È stato un momento incredibile. Veramente emozionante.
2: Mamma mia, mi tremava la voce all'inizio.
1: Perché nel nostro mondo si va su e si va giù, si va su e si va giù. Sembra di stare ai baracconi, è normale. Eravamo in un momento dove noi ci eravamo dedicati un po' più al teatro, un po' più allo studio, al ballo, per cui avevamo un attimo di giù. Per
0: sì,
1: cui andiamo a Sanremo con Sara perché ti amo, è scoppiato tutto.
2: No, perché Califano fa ragazzi... Voi non sapete una cosa meravigliosa?
1: Sì.
2: Guardi, dilla. vi vogliono a Sanremo, sono riuscito io a farmi andare a Sanremo. Noi, non me lo dire, volete sapere come la canzone? No, no, non ci interessa come la canzone, siamo contenti comunque di andare a Sanremo.
1: Questo nel 70?
2: Nel 70, e la nostra vita da lì è cambiata.
1: Totalmente.
2: Dall'oggi al domani.
0: E allora le vogliamo sentire queste canzoni, queste famose canzoni che sono arrivate proprio in quell'anno lì, 1970, sì. Stasera sentiamo una versione unplugged, bellissima, accompagnati, sì, da Antonio Ruggero alla chitarra e Robert Lostin al basso, I Ricchi e Poveri, Radio, sì, Subasio Music Club, la prima Cosa Bella.
2: Eccola, è stata proprio la prima. E questo?
1: Vuoi raccontare di nuovo la storia?
2: E non l'ho già detto.
1: L'hai già detto?
2: Non l'ho già detto. Allora. E la nostra vita è cambiata. Partite con la musica? No. Ecco. E ripeto, e la nostra vita è cambiata dall'oggi al domani.

0: Grazie, grazie mille. Grazie.
1: I ricchi e poveri a Radio Subasio Music Club Estate ci regalano un'altra canzone che è stata presentata al Festival di Sanremo l'anno successivo, era il 1971, e questa è la grande Che sarà?

0: Ricchi e poveri a Radio Subasio Music Club, estate, grandi.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: L'hanno cantata tutti. Tornate, tornate qui che vogliamo chiedervi ancora altre tante cose. Il pubblico vuole sapere tante cose di voi. Per esempio, la canzone che avete cantato prima, appunto, la prima cosa bella, che è stato il vostro primo festival di Sanremo, è arrivata seconda quell'anno al festival,
2: seconda,
0: è vero?
2: Sì,
0: e poi tra l'altro eravate in coppia con
2: Nicola Di Bari.
0: Sì.
2: Beh, e quell'anno ha vinto Celentano.
0: Ha vinto Celentano con Claudia Mori,
2: esatto.
0: Appunto. Chi non lavora non fa l'amore.
2: Sì. Esatto.
0: Ecco, però voi, diciamo, vi siete poi evoluti e siete andati proprio verso un marchio di fabbrica, che è quello dei ricchi e poveri, che è quello dell'allegria. La vostra personalità è venuta fuori poi anche e soprattutto nella formazione a tre. L'allegria che vi ha sempre portato grande fortuna. Da Sarà perché ti amo, che vi ha lanciati in tutto il mondo, che ancora oggi è una canzone che veramente conoscono in ogni parte del pianeta, perché se tu la canticchi da qualche parte del mondo, ti vengono dietro che la conoscono.
1: Facciamo
0: tutti.
1: Una prova?
0: Facciamo una prova.
1: Che
0: vai.
1: Confusione. È un'emozione. Stringimi forte. Se ci sto bene.
0: Emanuele, li amiamo i ricchi e poveri.
1: Bravi.
0: Tra l'altro io mi ricordo un unico festival di Sanremo in cui voi avete cambiato un po' rotta, era quello del 1988, avete voluto affrontare un tema più impegnato, quella volta forse andava anche un po' di moda.
2: Ma non me la ricordo.
0: Tu non te la ricordi,
2: no.
0: Quella canzone?
1: Nascerà Gesù.
0: O Su per giù.
1: O Su per giù. Era carina,
0: Foglie
1: ma era un po'
0: fuori. Poi pagheremo noi.
1: Pagheremo noi.
2: Beh, eravamo in anticipo coi tempi.
0: Eravate in anticipo, infatti poi siete tornati i ricchi e poveri. Di sempre, insomma,
1: sì.
0: Quelli che conoscevamo da anni. Ecco,
1: sì, noi siamo proprio portati per fare canzoni che la gente deve rilassarsi, divertirsi. Non vogliamo, ci sono già tanti problemi.
0: Giusto.
1: Noi nel nostro piccolo
2: vogliamo essere più positivi.
1: Cerchiamo di toglierli, insomma.
0: Senti, Angela, io vorrei parlare del mito della brunetta dei ricchi e poveri che è nato, un po' complice anche Maurizio Micheli, no? Che,
1: sì.
0: Che voi conoscerete benissimo, è un
1: sì,
0: vostro amico.
1: Sì. Brunetta
2: dei ricchi e poveri, voglio sposare.
0: Fantastico, fantastico. E insomma, la brunetta, tra l'altro, ha questa energia incredibile che tutti quanti le invidiamo, perché tutti quanti ci chiediamo come fa. Gliel'abbiamo chiesto 2 anni fa quando siete andati al Festival di Sanremo, lei ci ha detto: ma io prima di salire sul palco bevo una tisana al mirtillo. Io ho provato a bere la tisana
1: non
0: al mirtillo, ma
1: niente.
0: Non mi ha fatto quell'effetto. Adesso col caldo di stasera, la tisana ti sei fatta?
1: No, ho bevuto la tisana al mirtillo, mi ho dato energia al mirtillo.
0: Ah, ecco.
1: No, sto scherzando.
0: E invece Angelo è più timido in realtà, anche se non sembra, perché poi lo vediamo sul palco, insomma, così padrone del palco. Però è vero che una volta a Palermo, quanti anni fa, non mi ricordo, sei anche svenuto proprio per questa tua
2: Sono
0: timidezza.
2: Sono svenuto per la timidezza.
0: Quanti
1: Al
0: anni
1: Festival
0: avevi?
1: Pop.
2: 22 anni, 21, 22.
0: Eri proprio giovanissimo.
2: Nel 70, se non sbaglio, nel 71.
0: Quindi proprio agli esordi.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
2: Abbiamo cantato alla Favorita di Palermo,
1: di
2: uno
1: Palermo.
2: Stadio.
0: Uh-huh.
2: Io quando ho visto tutta quella gente che ci applaudiva, io sono stato male.
1: Aspetta, io ho visto che lui cadeva, ma non mi sono resa conto, pensavo che si fosse inciampato in
2: no,
1: un filo.
2: Qui c'è una gag.
0: Sì.
2: Allora dovete sapere che noi normalmente oggi usiamo le cuffie nelle orecchie, ma normalmente ci sono i monitor, si chiamano monitor.
1: E noi le chiamiamo spie.
0: Le spie.
2: E io comincio a dire a loro:
1: a me
2: non mi sento bene, ma non mi sento bene. Come salute.
1: A me dice: non mi sento bene, e io, dato che non mi sentivo bene da quelle spie,
2: neanch'io mi sento bene. A un certo punto sono svenuto.
0: Ed è andata così.
2: Sì.
0: Senti,
2: succede.
0: Angelo, c'è un'altra curiosità, perché se lei è la brunetta, tu sei sempre stato chiamato il biondo dei ricchi e
2: sì.
0: poveri, no? Ma è vero che la tua mamma all'inizio si vergognava di questa cosa, che tu ti eri fatto la tinta bionda, perché in paese un uomo che si tingeva i capelli
2: non era carino allora.
1: No,
2: beh, sì, effettivamente lei non è che si dispiaceva, si vergognava.
1: Ma se forse... si è fatta bionda pure lei?
2: È vero.
1: Alla fine si è fatta bionda pure lei, per dire,
0: così,
1: allora,
0: così almeno
1: figlio...
0: dice: è naturale, è naturale. Il figlio.
2: Come signora, una volta chiama Pippo Baudo a casa
0: sì.
2: mia, risponde a mia mamma, fa: signora, ma lei come li ha i capelli? Biondi?
0: Ecco, e quindi mio figlio è biondo.
2: Biondo, siamo tutti biondi, certo. Famiglia, siamo sardi.
0: Tutti biondi sardi. Mi sembra che sia bionda, non lo so, adesso controlliamo, un'ascoltatrice che è qui per voi, ed è Sara di Chiavari in provincia di Genova, quindi non ha fatto tantissimi chilometri per arrivare. Sara, vediamo, sei bionda? Castana, ecco. Sara, benvenuta.
3: Ciao.
0: Sara.
1: Ciao Sara.
2: Dov'è Sara?
1: Io non la vedo.
0: Eccola, è la prima di là.
2: Ciao Sara.
0: Ed è venuta apposta qui appunto un'ascoltatrice di Radio Subasio per fare una domanda ai ricchi e poveri. Vai con la domanda, Sara.
3: Innanzitutto, ciao.
1: Ciao.
3: Volevo chiedervi, come riuscite a piacere a così tante generazioni diverse?
2: Le paghiamo.
0: È impossibile.
1: È per quello che cerchiamo.
0: Sareste
1: sul lastrico
0: di tutti i fan. Cioè, infatti sarebbe impossibile.
2: Siamo rovinati noi.
1: Beh, questa è una domanda che ce la facciamo anche noi. Però e noi ne siamo felici di questo amore che abbiamo per non solo per il canto, per stare insieme alla gente. Forse è questo che hanno capito.
0: L'hanno capito, sì. Sono 60 anni che lo sanno, è vero? Bene, ringraziamo allora Sara.
2: Grazie Sara.
0: Grazie per essere venuta qui appunto a fare la tua domanda ed ascoltare i ricchi e poveri, anche perché vi facciamo cantare di nuovo. Abbiamo altre due canzoni che sono proprio il massimo dell'allegria. Una è recentissima, perché poi è stata anche un singolo estivo.
2: Esatto.
0: E l'altra invece ce l'avete regalata un po' di anni fa, però anche questa, come tante vostre canzoni, ci ha fatto ballare, ci farà ballare anche questa sera.
1: Bene.
2: Sì.
0: Partiamo con Aria.
2: Vai.
0: A Radio Subasio Music Club, estate, ci sono i ricchi e poveri. Ah.

0: Grazie.
1: I ricchi e poveri. Grazie. A Radio Subasio Music Club ci fanno adesso ballare con una canzone che arriva dagli anni 80 ed è Made in Italy.

0: I ricchi e poveri a Radio Subasio Music Club estate. Tornate da noi, tornate da me, perché
1: grazie.
0: Vai. Chiacchieriamo un altro po'. Ho capito cosa servivano i ventagli. Ecco, li ho visti prima, ho detto magari fa caldo, ci si sventola.
2: Anche invece, perché fa caldo davvero.
0: Fa caldo davvero stasera, ecco. Ma veramente il calore a voi arriva da ogni parte del mondo, perché lo dicevamo prima, il Made in Italy che ci avete cantato adesso, voi l'avete portato in giro dappertutto e continuate a portarlo in giro per il mondo, perché siete nel bel mezzo di una tournée europea, dico bene?
2: Esatto. Partiamo fra due giorni.
0: Sì, ma avete già fatto un sacco di date proprio dall'inizio dell'anno. Vedo la Germania, l'Austria, la Croazia, la Repubblica Ceca, Slovacchia, Inghilterra, perché a Praga e a Londra avete fatto sold out, signori, ricchi e poveri, veramente in tutto il mondo.
1: Una soddisfazione, è stato bellissimo.
2: Grazie.
0: E appunto tra qualche giorno, come avete detto, partite per la Polonia, mi pare, giusto? Poi andrete a Malta, Budapest, in Romania.
1: Guarda, sei tutte di noi. Poi dove andiamo? Che non
0: mi
1: ricordo.
0: Tengo l'agenda, ecco, vi tengo l'agenda. Quindi, però ogni tanto vi concedete anche in Italia quest'estate.
1: Sì, Sardegna.
2: Poche però.
0: E stasera a casa, insomma, qui nella vostra Liguria.
1: Meglio di così non si poteva. Con la nostra Liguria, che vi amiamo tanto.
0: Nel 2027 proseguirà il tour europeo, perché appunto anche l'anno prossimo avrete altre date che adesso non elenco, perché insomma l'agenda è molto lunga. Però nel 2027 succede anche un'altra cosa. Io ho guardato il calendario.
2: E cosa succede?
0: Festeggiate i 60 anni di carriera.
2: Lei? Io
0: no. Lei, tu no.
1: Lui 80.
0: Tu di meno.
2: Sì. Io meno.
0: No, tu invece hai festeggiato un compleanno importante quest'anno.
2: Non si può dire.
1: Non parliamo di età.
0: Non parliamo perché noi
1: ci siamo dimenticati quanti anni abbiamo.
0: Ma io infatti non l'ho detto, però insomma i ricchi e poveri sono veramente sempre giovani e sempre vitali come non mai, giusto?
1: Sempre.
0: Ecco, a proposito di concerti, una cosa che mi è piaciuta molto, che avete detto da quando è iniziato questo brutto conflitto, stiamo vivendo un periodo terribile della storia proprio dell'umanità mondiale. E voi avete detto, noi in Russia non andiamo, anche se lì vi chiamano, vi cercherebbero, perché voi siete molto popolari in Russia.
2: Ci hanno cercato molte volte.
0: Vi hanno cercato, qualcuno ci è andato, diciamo, dei vostri colleghi, ecco, adesso senza fare nomi.
1: Ognuno è libero di fare quello che pensa, quello che sia giusto.
0: Poi avete detto, no, quando arriverà finalmente la pace,
1: bravo,
0: la festeggeremo con un concerto, anzi due in realtà,
1: anche tre.
0: Allora,
1: ma ci deve essere la pace soprattutto,
0: ecco, benissimo.
2: Uno a Mosca,
0: uno a Kiev
2: e uno a Kiev, ecco. Faremo due concerti meravigliosi.
0: Due concerti che saranno sicuramente storici, perché poi insomma speriamo che arrivino presto, allora.
2: Speriamo.
0: Ci auguriamo di tutto cuore di vedere e sentire ricchi e poveri in queste due città europee. L'applauso meritatissimo.
1: Sicuro.
0: Da parte del pubblico.
1: Sarà meraviglioso per la gente che ci sarà, che ci verrà a vedere dopo tanti anni.
0: Che bello, non vediamo l'ora per tanti motivi. Allora io chiamerei altri due ascoltatori, almeno dai, tra quelli che sono venuti questa sera per farvi delle domande. Due ascoltatori di Radio Subasio. C'è per esempio Cristina, che è venuta da Mezzanego, provincia di Genova. L'ho detto bene il nome, Mezzanego? Ciao Cristina, benvenuta.
1: Ciao Cristina.
0: Vai con la tua domanda ai ricchi e poveri.
3: Allora, qual è il ricordo più bello della vostra lunga carriera?
2: È difficile, ce ne sono tantissimi. È tutta la vita che abbiamo dei ricordi meravigliosi.
1: Il più bello è quello che ho detto prima, quando ci hanno detto abbiamo accettati a Sanremo.
0: Quindi nel 1981. Anche
2: 70,
0: perché quella
2: 70.
0: E poi... nel 70,
1: nel 70.
0: Quello, vabbè, pensavo nell'81 con Sarà perché ti amo, quello pure è stato un momento sicuramente storico.
1: E Sarà perché ti amo, è vero, sono stati i due momenti più forti.
0: I due momenti più forti, proprio quelli proprio fissi, ecco, della vostra carriera.
2: Esatto.
0: Che
2: devo dire che ce ne sono troppi, ricordi.
0: Troppi.
1: Però Sarà perché ti amo. Devo dire, è una canzone che tuttora anche noi diciamo,
2: okay, siamo stupiti,
1: abbiamo fatte tante, ma Sarà perché ti amo, non si sa che mistero ci sia.
0: Tra l'altro è anche una canzone ascoltatissima proprio anche su Spotify, è una delle canzoni più scaricate di sempre.
1: Sì.
0: Quindi grazie alla nostra amica Cristina.
2: Grazie.
0: Adesso invece sentiamo un maschietto, Renato, che è arrivato dalla Spezia. Ciao Renato.
4: Ciao, complimenti, ciao, siete fortissimi, grandissimi. Grazie. Allora la mia domanda è questa, c'è un artista giovane emergente con cui vorreste collaborare e fare una canzone?
2: Non so se è più giovane, perché gli anni passano per tutti, voglio dire, ma con Mengoni sarebbe una cosa bellissima.
0: Beh, la vedo bella Mengoni. Anch'io.
2: E a noi piacerebbe anche fare una canzone insieme a Bresh Alfa.
0: Ah, beh, allora lanciamo da Radio Subasio questa sera, anche perché poi appunto questa serata andrà in onda proprio su Radio Subasio, quindi possiamo dirlo tranquillamente. Certo. Lo lanciamo questo appello, quindi Marco Mengoni,
1: Alfa.
0: E Bresh.
2: Bresh. Sì.
0: Bene. Allora l'appello è lanciato, ragazzi, fare un disco con i ricchi e poveri è per pochissimi, quindi effettivamente credo che sia un onore per gli artisti che avete citato. Grazie Renato. Grazie anche a lui per avervi fatto la domanda.
2: Grazie.
0: Visto che prima la nostra amica invece parlava di ricordi, il ricordo più bello legato alla vostra carriera, io un ricordo indelebile ce l'ho, no? Perché prima citavo le vostre trasmissioni televisive, ne avete fatte tantissime, ma io mi ricordo una in cui c'era questa casina e c'era Franco che era il padrone di casa e poi c'era qualcuno che bussava e diceva boom, boom, chi è?
5: Sono una vecchina,
0: cosa vuoi da me?
5: Lasciami entrare.

0: Sì, nella veste di giudici, come vi siete trovati e rifareste ancora i giudici?
1: In imbarazzo. Perché dare il giudizio di un artista, di fronte, non solo di fronte all'artista, ma per tutti, non
2: a
1: è
2: me non
1: carino.
2: Piace.
1: Non
2: mi ma anche piace. Se ci chiedessero di andare, io non andrei mai. No, mai perché è tanto brutto dire tu sei meglio dell'altro, poi chi dice che veramente tu hai ragione di quello che hai scelto? Cioè. Non bisogna fare delle scelte, sono tutti bravi, tutti ci mettono buona volontà. Quindi, non mi piacciono queste cose.
0: Ecco, quindi esperienza sicuramente da non ripetere, ma se vi proponessero qualcosa in TV oggi, cosa vi piacerebbe fare, per esempio?
2: Un musical.
0: Ah, un musical con i ricchi e poveri sarebbe fantastico. Gli
2: un
0: angeli
2: bel
0: della
2: musical
0: musica italiana.
2: Balliamo, ecco. Cantiamo.
0: Bellissimo, davvero. Senti, allora, torniamo un attimo alla vostra transizione, no? Da quartetto a trio, a terzetto, perché io so che inizialmente, quando siete rimasti in tre, avete avuto un successo incredibile con Sarà perché ti amo, però si era pensato di riproporre la formazione a quattro per le armonie che voi facevate bellissime, le vostre vocalità. Poi però, a un certo punto, avete capito che il gruppo andava bene così e Angela era proprio la mitica brunetta, l'unica prima donna del gruppo, vero?
1: Beh, chiaro, perché l'altra è andata via. Allora
2: ah, grazie, molto gentile. Ero sì. La prima donna,
0: la prima donna
2: perché
0: il
2: c'ero solo io.
0: Il gentiluomo.
1: Io sono un gentiluomo.
2: Carino che sei.
1: Sono carino.
2: Beh,
1: sì.
2: Invece di dire queste...
1: Non si dice.
2: Vorrei fare... Non lo dico.
1: Non lo dire.
2: L'ho pensato.
1: Brava.
2: Allora, io vorrei fare una canzone per i bambini che abbiamo fatto noi nell'LP dei musicanti.
1: Musicanti di Brema.
2: Di Brema, le favole, sai?
0: Bellissime.
1: Era un album bellissimo.
2: I

0: finita qua.
1: Finita
0: qua.
1: È finita? Era tanto peccato, carina.
2: Peccato,
1: volta.
2: Un grande applauso ai ricchi e poveri. Questa non me la ricordavo io, per esempio, guarda, ho dei ricordi bellissimi, potrei citare
1: continuo.
2: Tante...
1: Sì. Asino tira.
0: Lui tirava.
1: Cova gallina.
0: Lei covava.
1: Cane dalla guardia, taglia dalla zampa, corri e corri dalla zampa, corri e
0: non me la ricordo.
1: Lui correva, lui volava. E tu non ti ricordi un
0: cavolo.
2: Fantastici ricchi e poveri. Però adesso vogliamo sentirvi cantare veramente con due canzoni che sono due cavalli di battaglia. Una l'abbiamo nominata per tutta la serata e quindi adesso finalmente ce la fanno. E poi ce ne sarà un'altra che scopriremo tra pochissimo.
0: Dopo la scopriamo.
2: Sarà Perché ti amo, Radio Subasio Music Club, i ricchi e poveri.

0: Grazie.
1: L'ovazione per i ricchi e poveri sarà perché ti amo. Questo era Sanremo 1981, come abbiamo ripetuto tante volte. E io mi sento di dire, ma lo si diceva già allora, che siete stati i vincitori morali di quell'edizione del festival, perché tutti vi acclamavano. Voi ve lo ricordate chi vinse quel festival? Visto che quello di Celentano e Claudio Amori ve lo siete ricordato?
2: Quello ce lo siamo ricordato.
0: Non me lo ricordo.
1: Questo 1981 lo vinse Alice.
2: Alice.
0: È vero,
2: con una
0: Alice.
2: Canzone di Battiato.
1: Esatto, sì. Che era per Elisa. Ma i ricchi e poveri, insomma, hanno fatto il giro del mondo con questa canzone. Sarà perché ti amo. E poi l'anno dopo è uscito un altro pezzo che pure è stato un grandissimo successo in tanti paesi in giro per il mondo e che abbiamo ballato e balliamo anche questa sera, perché a Radio Subasio Music Club Estate i ricchi e poveri cantano Mamma Maria.

0: grazie della serata.
1: Grazie Brugnato, grazie a tutti. Io voglio salutare anche mio cugino Sandro Piazzo con tutti i suoi amici.
0: Grazie a tutti.
1: Grazie, ciao,
0: grazie
1: Sandro.
0: Grazie per questo evento meraviglioso, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie anche a te.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Un bacio un po' sudato.
0: Ciao a tutti, grazie.
2: I ricchi e poveri a Radio Subasio Music Club.
0: Grazie.
2: Ragazzi, grazie, trasmettetemi un po' della vostra energia. Anzi, vorrei dire una cosa, visto che prima abbiamo parlato appunto del 2027, no? L'anno, sì, in cui festeggerete i vostri 60 anni di carriera, sì, sarebbe bello farlo magari proprio a Radio Subasio.
0: Sarebbe stupendo.
2: E allora
1: quando,
2: lo facciamo?
1: Quando?
2: L'anno prossimo.
1: Ma se ci siamo ancora,
2: ma
1: ciao.
2: Ma ci sarete l'anno prossimo,
0: ci siamo.
2: Per tantissimi anni.
1: Ciao.
0: Grazie di nuovo.
1: Non facciamo progetti, non facciamo progetti. Ciao!
2: Grazie ricchi e poveri.
0: Grazie, ciao.
2: L'applauso del Brugnato 5 Terre Outlet Village.
3: Brugnato 5 Terre Outlet Village e Radio Subasio hanno presentato le Summer Nights, Radio Subasio Music Club, un appuntamento in musica e parole.
4: Radio Subasio. Radio Subasio.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Torni sempre al tuo paese.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Le 21 precise ed eccomi qua, ben ritrovati, buona serata, buona domenica da Francesca Quaglietti. Stiamo insieme come al solito per 3 ore durante il weekend. Vi porto al 1987 per questa prima collection, Wonderful Life.

Wonderful Life con Black su Radio Subasio alle 21.05. Iniziano le tre ore insieme a me, Francesca Quaglietti. Ancora una buona domenica sera. Ci sono tante cose da fare insieme, come sempre. In queste tre ore voi siete sempre protagonisti assoluti, fin da questa prima ora in cui siete chiamati a partecipare a rispondere alla domandina, all'argomento di questa sera. E si parla di sport questa sera, in occasione della finale dei mondiali di calcio Spagna-Argentina, che è, credo, a minuti, iniziava alle 21. Parliamo di eventi sportivi stasera, di quelli che vi hanno emozionato di più. Vogliamo fare un viaggio nei vostri ricordi. Qual è l'evento sportivo che vi ricordate con più emozione? Una vittoria indimenticabile, una finale, una rimonta, un'impresa vista dal vivo oppure in televisione? Raccontateci dove eravate, con chi l'avete vissuta, perché proprio quel momento ancora oggi vi emoziona, magari come se fosse appena successo, e magari una vittoria dell'Italia di quando eravate bambini e ricordate ancora i festeggiamenti con le bandierine. 348 075 80 60, anche vocali, perché lo sport ha questo potere straordinario, ci fa anche esultare con persone sconosciute, ci fa trattenere il fiato all'ultima curva di una gara davanti a un rigore, un match point. Non importa di quale sport si parla, perché ognuno ha uno sport che ama e ha vissuto almeno una volta una vittoria che lo ha emozionato quasi fino alle lacrime. Oppure vi ricordate una sconfitta che vi ha fatto malissimo? Raccontateci l'evento sportivo che vi ha emozionato di più nella vita, o magari ricordate dei festeggiamenti indimenticabili. Piazze invase dalle bandiere, clacson fino all'alba. Che si tratti di campionati del mondo, di tornei, olimpiadi, vittoria o l'evento sportivo che ricordate ancora oggi, il più bello, al 348 075 80 60. Raccontatelo anche con un bel messaggio vocale e tra poco inizio a salutarvi. Ma intanto Baby K, Tuca Macarena,

0: Serena Brancala, Alessandra Moroso, serenata su Radio Subasio alle 21 e 12 minuti. Buonasera da Francesca, buona domenica, serata di mondiali, partita iniziata da mi sono persa la pagina, da 6 minuti e 40, mondiali Spagna-Argentina. E l'argomento di questa sera è appunto riferito, insomma, si concentra sullo sport. Vi ho chiesto di condividere con noi l'evento sportivo che vi ha emozionato di più nella vita. Una vittoria indimenticabile, una rimonta, una finale, un'impresa vista dal vivo o in TV, in compagnia, cosa stavate facendo e perché avete, insomma, scelto proprio quell'episodio. Rompiamo il ghiaccio con un primo messaggio vocale. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Subasio.
0: Ciao.
1: Allora, grande vittoria finale Italia-Germania del 1982. Fantastico il presidente Pertini che sugli spalti si alza in piedi e fa il gesto con la mano di saluto al presidente tedesco. Bellissima finale. Mondiali vinti dall'Italia per 3-1.
0: Grazie cara per aver condiviso questo ricordo meraviglioso, un'immagine iconica che è rimasta nella storia. Non ci dici il tuo nome però, peccato, grazie per aver condiviso questo bel momento. E poi ci scrive, vedo, Martina: il mio ricordo più bello è sicuramente lo scudetto del Napoli, arrivato finalmente dopo 33 anni, nonché il mio primo, dato che ho 21 anni. Mio primo cosa? Bacio? Non so, ho pianto di gioia, è stata un'emozione indescrivibile. Oggi, riguardando le immagini e i video, provo ancora le stesse emozioni. Forza Napoli sempre. Grazie Martina, altro meraviglioso ricordo. Amici, continuate a condividere con noi al 348 075 8060 l'evento sportivo che vi ha emozionato di più nella vita, anche con un bel messaggio vocale. Tra poco continuo con i saluti.

0: Infatti sconosciuti c'è Fiorella Mannoia su Radio Subasio 21:21, ci sono io Francesca e ci siete voi a rispondere all'argomento di questa sera. Si parla di sport, vi ho chiesto di condividere l'evento sportivo che vi ha emozionato di più nella vita. Ci scrive Alessandro da Rimini: la vittoria dell'Italia nella 4x100 metri di atletica all'Olimpiade di Tokyo è stata una cosa strepitosa, al di là di ogni immaginazione. Forse non succederà più neanche fra 100 anni. Grazie Alessandro per aver ricordato anche uno sport come l'atletica, perché ecco, di solito ci arrivano soprattutto messaggi ecco riferiti al calcio. Grazie Ale. Poi ci sono Suaeli, se è corretta la pronuncia, con il suo compagno Massimo, che ricordano la finale dei mondiali di calcio del 2006 e la frase citata nella telecronaca di, perché mi sono andata a documentare, di Fabio Caressa, che insomma non ricordavo, che disse: e il cielo azzurro, il cielo azzurro sopra Berlino. Frase meravigliosa, frase epica, quando l'Italia batté la Francia ai rigori e conquistò il suo 4º titolo mondiale. Bellissimo ricordo, grazie ragazzi. Sentiamo anche un vocale, chi c'è?
1: Buonasera a tutti, Andrea da Gubbio. Vittoria indescrivibile, 26 maggio 2013, la Lazio vince la Coppa Italia, la vince contro la Roma, non c'è rivincita.
0: Non c'è rivincita, così ci dici, lasciamo la risposta agli ascoltatori magari della Roma. Grazie amici e continuate a condividere il ricordo sportivo più emozionante che avete, che si tratti di una finale, di una rimonta improvvisa, di una vittoria, di festeggiamenti indimenticabili. Condivideteli al 348 075, anche con un vocale, e tra poco continuerò a salutarvi, ma intanto si continua con la musica. C'è Emma, punto con Mondiale.
2: C'è un'arma infallibile che chiamano amore. Siamo in guerra, quale guerra, in che

0: parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Saremo io e te. Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Sal Da Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
4: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: Sì.

0: Country Red su Radio Subasio 21:38. Buona serata da Francesca. Vediamo chi continua a scriverci al 348-0758-8060 a proposito di eventi sportivi indimenticabili. C'è Samuele: la cosa più bella lì quando l'Italia vinse i mondiali andai a festeggiare con mio padre. Grazie Samu. Poi c'è Sabrina da Ravenna: per me che sono stata una scattista ricordo l'emozione dei 100 metri di Pietro Mennea, record mondiale. Grazie Sabri, bellissimo ricordo. Sentiamo anche le vostre voci, chi c'è?
1: Per me il risultato più bello è stato quello delle mie ginnaste al campionato nazionale di Napoli di aprile del 2024. Avevo tutta la mia famiglia, io sono l'allenatrice, avevo tutta la mia famiglia lì e per me è stata, oltre al risultato che siamo arrivate seconde, l'emozione più bella essere lì anche con tutta la mia famiglia.
0: Lei è Serena, ma che emozione meravigliosa Serena che hai condiviso. Mi sono venuti i brividi e lo dico davvero, come allenatore vedere la vittoria della tua squadra e farlo davanti alle persone che ami deve essere stata una grandissima soddisfazione. Loro sono la Ritmica Firenze Gimmick, ci scrivi. Allora, forza ragazze!
2: Ciao Subasio, Anna da Milano. Ti sblocco un ricordo vecchissimo, preistorico. I sette ori di Mark Spitz nel nuoto, Olimpiadi di Monaco 1972. Io ero una bambina, però nuotavo. E quindi Spitz era un mito per tutti noi bambini nuotatori e quella fu una vittoria clamorosa, furono una serie di vittorie clamorose e avevamo tutti noi la foto, la famosa foto di Mark Spitz con i sette ori olimpici in cameretta. Quello era, diciamo, il ricordo più mitico che ho.
0: Anna, un ricordo stupendo, grazie. Bambini che crescono motivati dai loro eroi ed è stato così per tanti e continua ad essere così per tanti e grazie per aver citato il nuoto. Amici, continuate a condividere con noi il ricordo più emozionante dell'evento che vi ha emozionato di più nella vita, l'evento sportivo, al 348 075 8060. Tra poco continuo con i saluti. Intanto Laura Pausini resta in ascolto.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

senso. C'è anche Vasco Rossi su Radio Subasio 21, passate da 51 minuti. Buona serata, buona domenica da Francesca. Si continua con i vostri messaggi, si parla degli eventi sportivi che vi hanno emozionato di più, la vittoria che vi ha più entusiasmato. Ci scrive Andrea di Iesi: la vittoria che mi ha fatto esultare è quella di Sofia Raffaeli, la formica atomica, prima medaglia di bronzo per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi nella ginnastica ritmica. Un saluto anche a suo fratello Pietro, che Andrea conosce. Grazie Andrea per la condivisione, baci. E poi vediamo chi c'è.

0: Fabio da Poggio Nativo. Da romanista, la partita di Champions League contro il Barcellona vinta 3-0 dopo aver perso all'andata 4-1. Partita dalle forti emozioni, sempre Forza Roma. Grazie Fabio. E dopo un romanista, sentiamo chi c'è invece.
1: Ciao Radio Subbase, sono Massimiliano da Roma. Il ricordo più bello è il 26 maggio del 2013. La Lazio alza la coppa in faccia alla Roma. Lulic 71.
0: Grazie Massimiliano, ciao.
2: 2006, Italia campione del mondo, stare sull'autobus con la nazionale che gira su Roma, uno spettacolo unico.
0: Ecco, io ho scritto a questo ascoltatore chiedendo particolari ma non ha ancora risposto. Tu guidavi l'autobus, eri con loro perché? Sono curiosa, e però insomma comunque immagino l'emozione, qualunque sia la motivazione. Amici, grazie, continuate a scrivere al 348 075 80 60 e a condividere con noi l'evento sportivo che vi ha emozionato di più, che vi ha strappato magari qualche lacrima, di qualsiasi sport si tratti. Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale, 348 075 80 60. Dopo le 22 continuerò a salutarvi. Intanto c'è Giselle.

0: mano per qui sto sotto di te.
1: Tananai con Veleno ci porta alle 22 su Radio Subasio, mancano 2 minuti.
2: Radio Subasio.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Si continua sempre insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona domenica sera, amici. Si continua con un'altra collection in arrivo dal 1988. Quando nasce un amore, c'è Anna Oxa.

0: risposta sei tu.
1: Pinguini con ricordi su Radio Subasio 2207. Buona serata da Francesca. Continuo a leggervi, questo è lo spazio che conclude l'argomento di questa sera. Vi ho chiesto di dirci l'emozione sportiva più grande che avete vissuto. C'è Cristina di Firenze: vittoria bellissima nel mio stadio, Fiorentina Juventus nel 2013, 4-2, per noi come uno scudetto. Grazie Cristina. Poi c'è Christian da Lodi: una finale di Supercoppa Italia tra la mia Inter e la Roma, perdevamo 0-3, epica rimonta, emozione intensa fino al 4-3 finale, perché ero con la mia mamma, che ora non c'è più. Grazie Christian, quindi te la ricordi con ancora più amore, grazie per averlo condiviso. E poi c'è Liberato da Napoli: la vittoria che più mi ha emozionato è accaduta il 4 maggio 2023, quando il mio Napoli ha alzato lo scudetto dopo più di 30 anni di attesa. Un abbraccio e sempre forza Napoli. Grazie Liberato. C'è anche Giovanni, sempre da Napoli, che però ricorda la vittoria agli europei dell'Italia contro l'Inghilterra. Ne devono mangiare di pasta asciutta, scrive Giovanni. Grazie, baci. Poi c'è Deborah d'Arezzo: emozione più bella quando mio marito ha vinto il titolo italiano di full contact nella categoria pesi massimi. Oggi festeggiamo 34 anni di matrimonio. E allora auguri a voi, Deborah. Baci. Sentiamo anche gli ultimi due vocali. Chi siete?
2: Buonasera Subasio, Massimo da Napoli. Il ricordo più bello in assoluto nel mio sport non riconosciuto ancora ufficialmente, Buteo, calcio da tavolo, pur avendo vinto 6 titoli mondiali, quello più bello che ricordo con il cuore è quello vinto a San Benedetto del Tronto nel 2013 con mia moglie e mio figlio presenti e con tutti che cantarono naturalmente l'inno di Mameli per la mia vittoria.
1: Bravissimo Massimo, che bella emozione. Ecco, mi sento un po' triste quando capisco che non proverò mai la gioia di una vittoria sportiva. Sì, forse ho vaghi ricordi di alcune medaglie vinte alle elementari, ma niente di più.
3: Ciao, sono Irene da Sassoferrato. L'evento sportivo che più mi ha emozionato è Italia-Stati Uniti, 11 agosto 2024, e le nostre fantastiche ragazze della nazionale italiana femminile di pallavolo che vincono le Olimpiadi. Le nostre ragazze d'oro che finalmente hanno vinto le Olimpiadi e tutto il movimento ha gioito con loro e abbiamo pianto tutti lacrime di gioia. Buona serata a tutti.
1: Grazie Irene, bellissima emozione, bellissimo ricordo che hai ricondiviso. Amici, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, spero di avervi letti e salutati tutti. Potete continuare ad usare questo numero, il 348 075 8060, ma non per l'argomento sportivo che si chiude qua, ma per un'ora d'amore che inizierà tra poco. Iniziate a mandarci i vostri vocali romantici con la richiesta di un brano che rappresenta la vostra storia, aggiungendo una breve dedica e i vostri nomi, cosa importantissima da non dimenticare, lo ricordo sempre. E quindi continuate a scriverci anche adesso, mentre arriva Francesco Gabbani, Viva la vita!

0: Prima di partire per un lungo viaggio c'è anche Irene Grandi dal 2003, questa è Radio Subasio, buona serata da Francesca. E manca pochissimo, inizia il conto alla rovescia per un'ora d'amore che anche stasera ci farà compagnia con tutta la sua dolcezza dalle 22.30 fino alle 24. E allora amici, fatevi avanti anche subito adesso con un bel messaggio vocale d'amore con la richiesta del brano che rappresenta la vostra storia, aggiungendo i vostri nomi. Tutti e due sono importanti, lo dico sempre perché spesso ve ne dimenticate uno. E altra cosa, aggiungere una piccola dedica, una frase anche semplice purché venga dal vostro cuore. Questa è la ricetta per il vocale d'amore perfetto, da inviare anche adesso al 348 075 80 60. Scegliete il brano d'amore da dedicare, fatelo con tutto il vostro amore a questo numero e tra pochissimo inizierà Per un'ora d'amore. Cercheremo, se possibile, di accontentare tutti gli innamorati in ascolto. Ma intanto si continua con Jovanotti, Chiaro di Luna.
1: Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, proverò a pensarti mentre mi sorridi,

delle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

0: Mancano pochissimi secondi alle 22.30 e a quest'ora, come tutte le sere, inizio per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio nel weekend, insieme a me, Francesca Guaglietti, a farvi da messaggero d'amore, da cupido e soprattutto però insieme a voi, alle vostre richieste romanticissime che ci stanno arrivando anche adesso al 348 075 80 60. Continuate a inviarci i vostri vocali d'amore a questo numero, in cui scegliete un brano da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, aggiungete una breve dedica e naturalmente i vostri nomi, e partiamo con il primo innamorato della serata che ha scelto il prossimo brano per il suo Fabrizio. Sentiamo.
1: Ciao, sono Claudio, volevo dedicare la canzone al mio compagno L'amore esiste di Francesca Michelin, dicendogli: sei la mia vita.

0: To Become One, Spice Girls su Radio Subasio. State ascoltando Per un'ora d'amore, iniziata da pochi minuti e iniziata già con una bellissima richiesta arrivataci al 348-075-8060, la richiesta del brano preferito da un innamorato. E continuate a mandarci a questo numero le vostre scelte romantiche aggiungendo una breve dedica e naturalmente i vostri nomi. Sentiamo subito il prossimo innamorato. Chi c'è?
1: Buonasera, sono Jonathan. Voglio dedicare una canzone alla donna speciale della mia vita, Antonella. La canzone Una su Milione. Antonella, ti amo.

Si continua su Radio Subasio con Per un'ora d'amore 22:44. Buona domenica sera da Francesca. Si continua con un'altra bella richiesta, un bellissimo messaggio che ci è arrivato al 348-075-8060. Ci scrive Eva: per Riccardo, mio unico amore. Ti ho amato dal primo momento, da quel Moscow Mule sorseggiato tra mille autentiche risate. Stare con te leniva ogni dolore e amarezza, balsamo per l'anima. Ti dedico la sera dei miracoli di Lucio Dalla. Tua Eva.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta

Dimenticarsi alle 7, c'è anche l'OD su Radio Subasio 22.53, state ascoltando Per un'ora d'amore insieme a me Francesca fino alla mezzanotte. Si continua con un'altra richiesta arrivata da WhatsApp, un messaggio. Ci scrive Paola: vorrei dedicare la canzone di Mina, Mi sei scoppiato dentro al cuore, ad Antonio, che è diventato mio marito il 4 luglio. Ti amo amore mio, tua Paola.

E con Mina arrivano anche le 22:56, arriva anche il momento su Radio Subasio della storia d'amore di questa sera. Questa naturalmente è per un'ora d'amore, storia d'amore che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it, è questo l'indirizzo a cui mandarci le vostre storie, raccontatecele, prendetevi il vostro tempo, come ha fatto Loredana, che condivide la sua storia brevemente con Saverio di Roma, perché oggi festeggiano un traguardo speciale, 4 anni di fidanzamento. Tanti auguri anche da noi. Un amore, scrive, che è cresciuto diventando sempre più solido, capace di superare anche le distanze, perché quest'anno infatti il loro anniversario ha un sapore un po' diverso, perché Saverio è lontano per lavoro e non possono festeggiare insieme. È una cosa che, scrive Loredana, succede molto spesso purtroppo, ma ci sono legami che non conoscono chilometri, perché basta una telefonata, un messaggio, una videochiamata, il pensiero di ritrovarsi presto e si sentono improvvisamente vicini. E dice Loredana, continuano a scegliersi ogni giorno nonostante tutte le difficoltà che entrambi stanno incontrando nel gestire la loro vita lavorativa, e vuole far arrivare a Saverio queste parole, questa bella dedica con cui chiude la sua email. Amore mio, oggi festeggiamo 4 anni insieme e anche se questa volta non possiamo guardarci negli occhi o stringerci in un abbraccio, il mio cuore è accanto al tuo. La distanza ci mette alla prova, ma mi ricorda ogni giorno quanto sei importante per me. Grazie per tutto l'amore che mi dai, per la forza che mi trasmetti e per i sogni che continuiamo a costruire insieme. Ti aspetto con il sorriso e con la certezza che ogni giorno lontano ci avvicina ancora di più al nostro domani. Buon anniversario, amore mio. Ti amo e non vedo l'ora di riabbracciarti. In arrivo in Chicago con If You Leave Me Now.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€ e con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

D'amore continua ad emozionarci su Radio Subasio fino alla mezzanotte. Le 23 sono passate da 3 minuti e si continua con un'altra bellissima richiesta, un altro bellissimo messaggio arrivatoci al 348 075 80 60. Ci ha scritto Attilio: vorrei dedicare la canzone Quanto tempo è ancora di Biagio Antonacci a Sabrina con questa frase: dicono che la musica serva a dire quello che le parole non sanno spiegare. Spero che questa canzone ti dica tutto ciò che provo per te ogni volta che ti penso e che ti guardo. E anche se siamo distanti, sono sempre lì, ad un passo da te, amore mio. Ogni nota di te riecheggia sempre più forte nel mio cuore. Ti amo.

Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

0: Si continua su Radio Subasio con Per un'ora d'amore, 23 passate da 18 minuti, buona serata da Francesca. Si continua con un'altra richiesta, sempre da WhatsApp. Ci scrive Ludovica, scrive questo messaggio per Angelo di Latina, scegliendo Diodato con Fai rumore per lui, e con queste parole: dolce amore, non ti dimentico, sei ancora e per sempre con me, ti amo.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale,

0: Ci sarai, c'è anche Francesco Renga su Radio Subasio ad emozionarci per un'ora d'amore alle 23 passate da 26 minuti. Buona serata da Francesca. Si continua con un altro vocale, un'altra richiesta che ci parla di voi e della vostra storia d'amore. Sentiamo il prossimo innamorato.
1: Sono Rinaldo e telefono da Perugia. Vorrei dedicare a te di Giovanotti, alla mia amata Giusy. Sono 18 anni che stiamo insieme, ne faremo tre volte tanto. Un grande bacione, Giusy.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Saremo io e te.
2: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Sal Da Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Per un'ora d'amore con Subasio.
6: In arrivo un'altra emozione a Per un'ora d'amore, 23:32 minuti, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora del programma, questa è naturalmente Radio Subasio, insieme a me Francesca Quaglietti, come sempre durante il weekend a quest'ora. Si continua con un'altra bella richiesta, un messaggio da WhatsApp, ci scrive Veronica. Vorrei dedicare al mio amore Nardo Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti. Mi sta riportando a casa e io sono innamorata ogni giorno di più. Vorrei dirgli grazie per essere entrato nella mia vita in un momento dove non volevo più amare, ma lui ha abbattuto quelle barriere, facendomi credere che l'amore vero esiste, amando me e mia figlia in un modo unico e meraviglioso.

Davvero un'ora d'amore su Radio Subasio 23:47, si arriva anche all'ultima richiesta, almeno per questa sera. Ricordo che chi non è stato accontentato può provare tutte le sere dalle 22:30, si arriva anche all'ultima richiesta, almeno per questa sera. Ricordo che chi non è stato accontentato può provare tutte le sere dalle 22:30 fino alle 20.

cuore c'è Samuele Bersani dal 1995 a chiudere Per un'ora d'amore di questa sera. Con lui arrivano i miei saluti e l'ultimo brano tra pochissimo, che appunto conclude l'appuntamento più romantico di Radio Supasio. Faccio il mio solito riassuntino. Ricordo che è possibile tutte le sere mandarci la vostra dedica d'amore al 348 075 80 60 anche con un bel messaggio vocale, come avete sentito anche questa sera, inserendo appunto il titolo della canzone che volete dedicare, una breve frase romantica senza dimenticare i vostri nomi. Oppure prenotatevi attraverso l'app. L'app è semplicissima da scaricare gratuitamente, ovviamente, e nell'app trovate tutti i form da compilare nella sezione Per un'ora d'amore. L'importante è farlo con un po' di anticipo. Ultima cosa, se vi sentite particolarmente ispirati, condividete con noi la vostra storia d'amore. Raccontatecela, prendetevi il vostro tempo e scrivetela all'email redazione@radiosubasio.it. Bene, riassunto fatto, mancano 3 minuti a mezzanotte, come Cenerentola mi preparo a salutarvi, a rientrare alla casetta, e io, Francesca Guaglietti, tornerò colpo di scena non il prossimo fine settimana, no, perché sarò in ferie, quindi ci vediamo tra 2 settimane, vi aspetto sabato e domenica sempre 21-24. Vi saluto con questo ultimo brano che chiude Per un'ora d'amore dal 1972, Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. E questo ultimo pensiero d'amore della notte, una poesia di Nazim Hikmet. Il più bello dei mari è quello che non navigammo, il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto, i più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti, e quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto.

0: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
1: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.
2: Radio Subasio. Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse

è più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Desidero sapere dove ho geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

0: Radio Subasio.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.